101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alicia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: a Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
2: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
1: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese. L'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque, festeggiamenti per l'Independence Day che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
1: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé. I transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
4: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
5: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
4: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pole il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
5: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
4: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
5: Il mio obiettivo? Fare bene.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea San Pietro in Vico. I convogli percorrenti la tratta Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti. Provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
9: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
10: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
9: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
10: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Marco.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea San Pietro in Vico e convogli percorrenti la tratta Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti. Provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
3: Cultura a chilometro zero.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Oltre 100 artisti per 10 giorni di eventi tra produzioni in prima, interventi e site specific, spettacoli, incontri, presentazioni, concerti, laboratori, installazioni, mostre e iniziative collaterali. È In Equilibrio Festival, l'edizione 2026, che torna dal 25 di giugno al 4 di luglio tra il Castello Pasquini di Castiglioncello e il Borgo Antico di Rosignano Marittimo. Tra i protagonisti della 29esima edizione: Roberto Latini, Claudia Catarsi, Silvio Castiglioni, Marcello Sambati, Alessandro Benvenuti con Roberto Abbiati, Silvia Gribaudi e molti altri. Ne abbiamo parlato con Angela Fumarola, la direttrice artistica di In Equilibrio Festival.
4: Ci aspettiamo un distillato di quella che è la scena contemporanea fra teatro, danza e performing arts. Ci saranno circa 50 spettacoli e un alternarsi di artisti e discipline. Come sempre c'è un grande bilanciamento fra la danza e il teatro, ma la specificità di quest'anno è che abbiamo aperto moltissimo ai giovani artisti e artiste, sia di danza che di teatro, e che parleranno sostanzialmente di mondi distopici e di futuri che riescono difficilmente ad immaginare, e questo è un po', diciamo, l'elemento che caratterizza in un certo senso il loro lavoro e la loro ricerca, che va anche a forse ad entrare in contrasto con quella che è la visione di un festival che invece ama il futuro, perché altrimenti non si farebbe cultura. L'altro focus importante che ci sarà quest'anno, nel quale crediamo lavoriamo molto, c'è molto sostegno e apertura, è quello dedicato allo sguardo femminile sul mondo. Ci saranno nuove artisti e artiste che presenteranno lavori sia di danza che di teatro legati esclusivamente alla, alla visione del mondo dal punto di vista femminile, quindi da Antonella Questa, ma la stessa Silvia Gribaudi con Amazzoni, che mette in scena 5 modalità di stare nella vita. E, ma anche la Sara Sguotti con il suo rosso crepa lavora intorno alla visione del corpo femminile quando cambia e come è visto. L'elemento proprio del sentire e del vedere il mondo è l'elemento che attraversa anche gli altri lavori, come l'imperativo categorico che mette in scena la compagnia Gog Magog e il fiore esploso che vede in scena Luca Scarlini e Cristina Abati. Fra gli altri elementi, quest'anno il festival è proprio, quando dico che in equilibrio, quest'anno pone profondamente al centro il valore della cultura come servizio pubblico, è perché avrà cura anche degli spettatori, per i quali ci sarà uno sguardo completamente diverso. Per noi il pubblico non sono numeri, ma sono persone che verranno accolte, accompagnate anche nella visione degli spettacoli e in un dialogo che sarà condiviso anche con gli artisti e le artiste presenti al festival.
5: Quali sono le prime che avete quest'anno?
4: Abbiamo 13 prime nazionali, fra Alessandro Benvenuti, ma lo stesso lavoro imperativo categorico di Gog Magog, Sara Sguotti con Rosso Crepa in prima nazionale, Claudia Catarsi che fa un lavoro di danza che ingloba ed è in relazione con l'opera, le opere d'arte, quindi arti figurative, corpo che si mescolano creando una dimensione di realtà espansa fatta per pochissimi spettatori. Fra le altre prime nazionali ci sono anche Stanza di Gaetano Palermo, che prevede in quel caso lì è un'installazione, una durational performance che incontra il pubblico una persona alla volta in una dimensione estremamente intima che proprio scardina completamente la prossemica e la visione dello spazio di una platea. L'altra prima nazionale è Becchettiana, presentata da Nerva al Teatro. Nerva Teatro lavora, è una compagnia che lavora con artisti diversamente abili e in scena presenterà un attraversamento ispirato alla scrittura. Io ritengo che ci sia una grande responsabilità da parte del sistema teatrale nazionale rispetto ai giovani, e quindi come festival sentiamo la responsabilità di accogliere artisti e artiste giovani, che vuol dire under 35 ma vuol dire anche di 25-26 anni, quando c'è un contenuto che ha un'urgenza di essere espresso e quando c'è una visione chiara, trasparente, che tra l'altro mette anche a valore e in luce quella che è la rete, lo scambio che avviene a livello nazionale, perché c'è tantissima interazione fra gli operatori e le operatrici per mettere a valore e dare visibilità ai giovani artisti e artiste, sia di danza che di teatro.
6: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e andiamo a Firenze con la stagione estiva del Forte Belvedere dal 24 di giugno al 16 di ottobre, oltre 30 appuntamenti tra arte contemporanea, musica, incontri, visite guidate e attività di mediazione culturale promossa dal Comune di Firenze, realizzata da Fondazione Muse. La programmazione 2026 restituisce il Forte alla città come un luogo vivo ed accogliente, come ha spiegato l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
2: Ci tenevamo molto perché è un percorso nel quale nel Forte, dopo la riapertura, sono state inserite le manifestazioni letterarie, che avremo anche quest'anno, il salotto letterario, poi la parte musicale, in collaborazione con Music Pool, che anche quest'anno popolerà appunto la terrazza del Forte fino a ottobre, e poi quest'anno si riparte con le mostre. È una grande vocazione quella del Forte Belvedere per le mostre, da Henry Moore del 72, quest'anno Marino Marini per Barclay e Paolo Canevari. Sono tre tappe che saranno dal 24 giugno al 16 luglio, poi a settembre, di artisti che dialogheranno tra loro. Pensiamo che questa vocazione del Forte sia fondamentale. Il Forte è un luogo che porta bellezza e parla di bellezza, e farlo dialogare con l'arte contemporanea è fondamentale.
1: Ad inaugurare la stagione sarà il progetto espositivo Drama for Acts, ideato e curato da Sergio Risaliti. La mostra si sviluppa come un racconto in quattro atti. Si parte il 24 di giugno con la personale di Paolo Canevari a seguire altri appuntamenti espositivi, come ha spiegato Sergio Risaliti.
3: Quest'anno tentiamo un nuovo progetto, un progetto in progress che si articola appunto in tre atti più uno, quattro atti. Sono tre mostre personali, in definitiva, che si incastreranno una nell'altra. Si inizia con Paolo Canevari, un grande artista italiano conosciuto all'estero, esposto al PS1 a New York, alla Biennale di Venezia, al Pecci di Prato, al Macro, che presenta una sua serie di opere fortemente, io direi, concentrate sui momenti che viviamo, sulla storia attuale, sulla cronaca, che poi è una cronaca, è una storia universale, globale, ma senza tempo. Guerre, conflitti, tragedie umane, diaspore ci sono e si ripetono da sempre. L'artista ci va dentro a cuore aperto, ma è anche un artista che sa toccare questi temi in senso lirico e a volte anche innocente, con quello spirito infantile che è ricorrente nella letteratura italiana, ad esempio nella poesia italiana, soprattutto penso a Pasolini e ad altri artisti, o nel cinema. Pensiamo a quel tono amaro-dolce del cinema degli anni 50-60, dal neorealismo in poi, la tipica commedia italiana. E poi ci sarà Marino Marini, che si incastra, si dialoga con le opere di Canevari da partire dal 16 luglio, e ne abbiamo tratto fuori dal bellissimo patrimonio del Museo Marino Marini, che qui ringrazio per i prestiti, quel lato anche più drammatico, direi, anche Marino Marini assapora non solo con la prima e seconda guerra mondiale, ma con quella che lui avverte una dimensione quasi apocalittica del nucleare. Infine il 16 settembre inauguriamo per Barclay, un artista norvegese del nord Europa, con un'installazione spettacolare, potente, allagherà il piano basso del Forte Belvedere, e da questo piano basso, da questo allagamento, diciamo, questo liquido, emergeranno due sculture di Marino Marini con un'apparizione quasi shakespeariana, io dico. Poi, non ultimo, l'intervento all'aperto, non poteva mancare un intervento all'aperto al Forte Belvedere, di Frederic Andreoni, un progetto sonoro, La morte di Orfeo.
1: Torna anche Forte in musica, una rassegna di concerti e performance dal vivo che accompagnerà tutta l'estate del Forte Belvedere. Ne abbiamo parlato con Gianni Pini di Music Pool.
4: Per il Forte Belvedere non abbiamo pensato a una rassegna di genere, quanto all'interno anche di generi diversi, e quindi rivolgendosi a un pubblico molto variegato, di tipologie anche diverse, scegliere sempre proposte di qualità che possano, insomma, contraddistinguere, come è stato già l'anno scorso, lo spazio del mercoledì sera al Forte al Tramonto come un appuntamento seguito. Abbiamo avuto anche soddisfazione, tante persone si sono prenotate per seguire questo appuntamento del mercoledì. Naturalmente si spazia fra tutti i generi più, fra virgolette, di qualità, cioè, ci sono anche dei bei concerti jazz, abbiamo personaggi come Mauro Tolini, Daniele Di Bonaventura ed altri che potremmo definire più all'interno del mondo del jazz, ma però ci sono anche personaggi trasversali, la stessa cantante Petra Magoni, oppure altri che comporranno il programma. Per l'inizio addirittura abbiamo pensato a una grandissima artista internazionale, si tratta di Monica Salmaso, una delle grandi protagoniste della musica brasiliana, un repertorio immenso alle sue spalle, una bella occasione perché in quei giorni c'era la possibilità di un concerto fiorentino e l'abbiamo utilizzata per il Forte Belvedere, quindi il 24 giugno sarà veramente un inizio che guarda al mondo. Gli artisti toscani ci sono, c'è Riccardo Tesi, c'è gli Alta Madera, un gruppo che qualche anno fa andava per la maggiore, poi era scomparso, ma adesso si sono ricostituiti, è bello ritrovarli qui. C'è Giulio Stracciati insieme al trombonista Glenn Ferris, hanno fatto delle cose insieme veramente meravigliose. Naturalmente la scelta è di musica cameristica, quindi certo, formazioni piccole, sostanzialmente acustiche, perché in un luogo come Forte Belvedere non si può montare un set musicale rock, però ripeto che pulsa con questa limitazione della scelta degli strumenti e una proposta musicale molto soft, si può spaziare fra il jazz, la musica etnica, la canzone d'autore e tante altre cose belle potremo vedere.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Cultura a chilometro zero.

0: How you doing? We're Mogwai from Glasgow, Scotland. It's nice to be here.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21 a Ultravox New York Ska Jazz Ensemble Live. Alle 21.45 in Piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema per la rassegna dedicata ai 100 anni dalla nascita di Florestano Vancini, in proiezione Il delitto Matteotti di Vancini in versione originale in italiano, alla presenza di Gloria Vancini. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida di Firenze per la rassegna Poesia nella città, ospite Sivan Rubinstein, la coreografa e ricercatrice neurodivergente londinese. Nell'ambito della mostra Pensare e comunicare il segno toscano, alle 17.30 in sala Chetti La Rocca alle Murate, l'incontro conclusivo Cos'è un manifesto nel secolo digitale, casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Iazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Walter Sardonini ed Enrico Lattanzi, modera Sara Maggi. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Persiani di Eschilo con la regia di Giovanni Ortoleva. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
3: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Nova Radio. Black and Rock.

0: That's it, that's it. Look at it, this air breaks in. It's all over your face and your hands. It's nice. Look at me, I'm. I've got it all over my face too.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una Jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino con regolare casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Mosca. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran Ghalibaf rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Think I'm going crazy.
5: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
6: Newsbox.
7: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
8: No, e 4 minuti di questo martedì 23 giugno. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, in primo piano l'attualità. Vedremo fra poco le ultime notizie dai siti nazionali. C'è molta cronaca con in primo luogo questa notizia di un vigile in servizio rimasto ucciso durante un inseguimento, forse speronato da un'auto pirata. E poi c'è un'altra notizia sempre dell'ultima ora, sempre relativa alla cronaca. I temi della politica, anche quella internazionale, invece in secondo piano. Andremo anche a affrontare i temi invece della regione toscana fra qualche minuto, con in primo piano ancora il tema dell'aumento del costo del trasporto pubblico locale e anche dei treni, annunciato dalla regione toscana nei giorni scorsi. Ieri si è tenuto un tavolo dopo le proteste dei comuni con le amministrazioni locali, cosa è venuto fuori? Che con 5-8 milioni si potrebbero sterilizzare gli aumenti, almeno per quanto riguarda gli abbonamenti trimestrali e annuali al, all'autobus e alla tranvia. Da capire appunto meglio quale sarà la decisione finale, e ne parleremo con l'assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni e con il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che era tra le voci più critiche che si sono levate contro l'aumento. Parleremo anche di carcere, una puntata speciale di Il cielo e la stanza, per parlare della seduta ieri del Consiglio Comunale di Livorno che si è tenuta a Gorgona. Lì un carcere che era modello ora sta scoppiando per il sovraffollamento, lo ha denunciato il garante dei detenuti livornesi Marco Solimano, con cui parleremo, e con cui parleremo anche dell'ipotesi di trasferimento dei detenuti fiorentini della carcere di Sollicciano, di cui 7 sezioni sono state sequestrate dal tribunale, proprio verso i carceri di Livorno, e in particolare il carcere delle Sugre, dove si va realizzando un nuovo padiglione, e cercheremo di capire se effettivamente c'è posto per accogliere i fra virgolette detenuti fiorentini. Infine, non per ultimo, la politica, con il ricorso di Toscana Rossa per l'esclusione di Antonella Bundu dal Consiglio regionale, è stato respinto anche dal Consiglio di Stato. In astratto, ciò che chiedeva Toscana Rossa, cioè di vedersi riconosciuta alla lista anche il voto che è stato dato singolarmente a Antonella Bundu, che aveva permesso a lei di superare la soglia del 5%, può essere giusta, ma la legge regionale toscana dice un'altra cosa, e secondo il Consiglio di Stato è proprio una scelta specifica della legge toscana favorire invece il voto della lista, e sentiremo anche il commento di Antonella Bundu. Partiamo dal metodo del Consorzio Lamma però. Gianni Messeri, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. Ennesima giornata caratterizzata dall'alta pressione, da questo promontorio di matrice africana, che favorirà un tempo all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di nubi comuniformi nell'interno, in particolare c'è la possibilità di qualche isolato breve rovescio temporalesco, che sembra più probabile tra Appennino settentrionale, Apuane, colline metallifere ed Amiata. I venti di brezza, i mari quasi calmi, le temperature pressoché stazionarie con punte di 37-38 gradi, quindi ben al di sopra delle medie del periodo. Bene, ho concluso, grazie per l'attenzione.
8: Grazie Gianni Messeri, andiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo, e vedremo che tra le varie notizie c'è anche il tema del caldo, con una classifica delle città con il peggior clima, e Firenze è tra le ultime. Vabbè, forse non serviva neanche una classifica, tant'è.
9: Newsbox.
8: Partiamo però dalla cronaca. C'è una notizia su tutte in questi minuti, su tutti i quotidiani online: la morte di un vigile urbano, un agente di polizia municipale a Milano, che ha perso il controllo del suo mezzo, probabilmente durante un inseguimento di un'auto che non si era fermata allo stop. C'è l'ipotesi che sia stata la stessa auto in qualche modo a provocarne la caduta e poi la morte, e quindi si dà in questo momento la caccia sostanzialmente all'auto che veniva inseguita. La Repubblica, Milano, vigile muore inseguendo in moto un'auto pirata, l'ipotesi è quella dello speronamento. Chi è la vittima? Un vigile urbano, appunto, Francesco Imprezzabile, 39 anni, operava capo della sicurezza dal 2003, poi dal 2022 in polizia locale, l'ha divisa una vocazione, aveva detto. Corriere della Sera e La Stampa hanno la stessa notizia in apertura, e i titoli sono sostanzialmente in fotocopia. Altre notizie con le pagine della Stampa invece. La politica internazionale: Zelensky va all'attacco della Russia e Mosca risponde a Kiev, cittadini invitati a rifugiarsi nei bunker. Dal Corriere della Sera invece i temi del rapporto italo-statunitense: Meloni, gli Stati Uniti rimangono alleati strategici, ha detto in una informativa alla Camera, ma Trump attacca ancora l'Italia e attacca anche Berlino e Londra. Sulle borse crollano le piazze asiatiche, Seoul quasi giù del 7% nei vendite dei titoli high tech. Il Corriere della Sera propone anche in esclusiva l'intervista al presidente israeliano Herzog. Agli italiani dico di rispettare gli israeliani. Un accordo in Libano ed è Hezbollah che pone il veto all'accordo di pace. Lo ricordiamo, nelle ultime ore, nonostante vadano avanti le trattative tra Stati Uniti e Iran, Israele continua a bombardare il Libano e questo di fatto è una violazione dei termini dell'accordo. Sulla Repubblica, ancora appunto il tema del difficile negoziato sul memorandum che dovrebbe portare al trattato di pace, svolta sul nucleare a Lucerna, il sì dell'iraniano agli ispettori. J.D. Vance, vicepresidente USA, dice è una pietra miliare, ma gli Stati Uniti cedono su Hormuz e sul petrolio. Il primo round dei negoziati va a Teheran, ecco perché il regime ha vinto su diversi fronti. Troppi punti oscuri secondo l'analista della situazione, l'economista premio Nobel Ackman, secondo cui il vicepresidente americano canta vittoria, ma è vero invece il contrario. E Israele ricorda con Netanyahu non cambia nulla, in Libano l'IDF ha libertà di azione e questo potrebbe essere una bomba a orologeria riguardo al possibile accordo. Sulle pagine della Repubblica il cambio della guardia a Downing Street, il principio fu la Brexit, così il paese è sprofondato nel gorgo. Ieri le dimissioni del primo ministro Starmer, laburista, che con le lacrime lascia Downing Street. Ieri in una situazione davvero da molto pop, è arrivato a Londra da Manchester il cosiddetto signore del nord, è il successore di Starmer, indicato da tutti, Andy Burnham, sindaco di Manchester, già ministro anni fa nei governi di Gordon Brown, e che ora ha la possibilità invece di andare a Downing Street. Dicevamo del caldo, ci torniamo con il Corriere della Sera. C'è una classifica che mi è presentata oggi, le peggiori città sul fronte del clima, indice climatico 2026, la classifica delle città, tra le migliori vince Ancona, il nord invece stravolto dal caldo, tra le peggiori performance anche quelle di Firenze, non si piazza nelle primissime, nelle ultimissime, ma però per indice climatico di vivibilità il capoluogo toscano è 92esimo su 108, quindi veramente basso alla classifica. 9:13 minuti, la pubblicità e poi andiamo alle notizie della nostra regione.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano.
11: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
12: Stai ascoltando Nova Radio.
13: Newsbox.
14: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
8: 9:14 minuti, volgiamo lo sguardo alle notizie della nostra regione e partiamo subito da una che trovate su tutti i quotidiani, Nicola, quest'oggi, ed è anche il oggetto del nostro primo approfondimento. Stiamo parlando degli aumenti dei biglietti per il trasporto pubblico locale, bus, tranvia, anche i biglietti della ferrovie regionali annunciati nei giorni scorsi dalla regione toscana. Tra gli aumenti, quello del biglietto singolo da 1,70 a 2 euro, ma aumentano anche gli abbonamenti, tranne quelli per i giovanissimi. Ieri c'è stato, dopo le proteste da parte delle amministrazioni comunali, un vertice tra regione e enti locali, e da cui è uscita la possibilità di calmierare o almeno ridurre questi aumenti. La Nazione, bus e tranvia, un bonus abbonamenti regione, comune e provincia al lavoro per contenere rincari sui titoli trimestrali e annuali utilizzati dai pendolari. Vertice sulle risorse tra 10 giorni, servono 8 milioni. Gianni dice: siamo pronti a metterne 5, ma tutti facciano la loro parte. Il Corriere Fiorentino, TPL, la mossa dei bonus per frenare i rincari degli abbonamenti agli autobus. Dalle pagine anche della Repubblica di Firenze ritroviamo questo tema in primo piano. Ne parliamo con l'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni, in collegamento con noi. Buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Innanzitutto, assessore, avevate annunciato degli aumenti per questioni legate al contratto che appunto legano l'aumento del prezzo con l'inflazione, gli shock, quindi gli extra costi dovuti alle crisi degli ultimi mesi. Sembrava appunto la coperta fosse corta, sono stati trovati questi 5 milioni, da dove li avete reperiti?
14: Allora, io credo che sia necessario innanzitutto specificare che questo è un contratto del 2013, entrato in vigore dopo 7 anni di gestione provvisoria, dopo un lungo contenzioso nel 2021. Il contratto del 2013 prevedeva che l'azienda che si sarebbe aggiudicata la gara avrebbe avuto diritto a adeguare il prezzo, la tariffa del biglietto e degli abbonamenti sulla base dell'indice POI, che è un indice legato che misura l'inflazione, uno di quelli che misurano l'inflazione. La Regione Toscana, il contratto è entrato in vigore nel 2021, ha sterilizzato questi abbonamenti nel 2022 e i biglietti nel 2022, l'aumento nel 2022, nel 2024, nel 2025 e nel 2023 invece non aveva risorse disponibili abbastanza, ha applicato un primo aumento di circa il 10%. Quest'anno ha stanziato 12 milioni di euro, non avendo ulteriori risorse disponibili, con questi 12 milioni di euro ha consentito di abbassare del tutto l'aumento, quindi di annullarlo per gli abbonati dei treni. Gli abbonati dei treni non pagheranno niente in più. Mentre ci sarà un aumento del 5% sui treni dei biglietti. Ha anestetizzato l'aumento completamente per gli under 26 extraurbano, che non pagheranno un euro in più sul bus, e ha sempre sul bus e sul tram annullato per gli under 11 qualsiasi costo, quindi saranno gratuiti per tutti i bambini sotto gli 11 anni bus e tram.
8: Ecco, però da ieri è venuta fuori questa notizia per cui anche quell'aumento dell'8,9% su alcuni abbonamenti potrebbe essere ulteriormente ridotto con una sorta di rimborso, almeno così, di bonus. Da dove possono arrivare queste risorse e quali categorie avete in mente per questa riduzione?
14: Allora, ieri in un primo tavolo di confronto con ANCI e UPI emersa da parte del Presidente Gianni, ha accolto la proposta di provare a reperire altri 5 milioni di euro, che ora vedremo nei prossimi giorni in maniera più dettagliata come poter reperire da una parte e dall'altra come utilizzare al meglio per poter annullare l'aumento per gli abbonamenti annuali e valutare altre misure sugli altri. Ancora non si può dire nulla di più perché il tavolo è all'inizio, ci rivedremo fra 10 giorni, nell'arco di questi 10 giorni lavoreremo alacremente per cercare tutte le misure possibili per evitare per realizzare una serie di misure che consentano di calmierare, perlomeno calmierizzare alcuni degli aumenti che il contratto si impone.
8: Le faccio la domanda dell'uomo della strada, dice: va bene anche gli aumenti, l'inflazione la vediamo tutti, anche se va detto su i salari non c'è lo stesso adeguamento, ma perché accettare un aumento se il servizio non è almeno decente? E in allora, certi casi, insomma, c'è qualche problema sul TPL in Toscana?
14: Condivido che ci siano tutta una serie di accorgimenti e miglioramenti completamente da fare sul servizio e maggiore attenzione. Ieri abbiamo condiviso con ANCI e UPI la creazione di un tavolo permanente sul controllo per cercare proprio di far sì che si misurino meglio i servizi laddove ci sono e inasprire eventuali sanzioni. Questo è un impegno che la Regione Toscana si è presa e che il Presidente Gianni insieme a me insomma, si è preso ieri nel tavolo rispetto a quanto già di per sé la Regione non faccia. Quindi ecco, sotto questo punto di vista bisogna controllare al meglio. Gli aumenti, lo ripeto, la Regione non li vuole assolutamente, questo è un contratto che questa amministrazione regionale ha ereditato dal 2013, non puoi opporti completamente a un contratto in essere. Quindi
8: le faccio un'altra domanda tendenziosa esplicitamente: non è un po' una contraddizione aumentare il prezzo del biglietto se comunque diciamo sempre, no? Il nostro obiettivo di tutta la comunità è incentivare la mobilità pubblica per questioni di carattere energetico, ambientale e anche di sostenibilità generale.
14: Sì, la risposta diciamo è simile a quella precedente. Siamo perfettamente d'accordo, siamo legati mani e piedi a un contratto del 2013, Regione Toscana investe decine e decine di milioni sulla mobilità sostenibile, sul trasporto pubblico. Ricordo per esempio gli investimenti che Regione Toscana sta facendo sulla tranvia, che rivoluzioneranno comunque la mobilità della città metropolitana fiorentina e quindi anche della Regione Toscana. Naturalmente bisogna lavorare nei prossimi tempi, nei prossimi anni, per anche valutare questo contratto che abbiamo ereditato, perché non dipende, la scelta non è sotto questo punto di vista una scelta politica di questa amministrazione, ma è un diciamo obbligo contrattuale.
8: Quindi insomma rinegoziare il contratto, dice lei, prima o poi.
14: Quantomeno valutare dove è possibile farlo, naturalmente. Ci siamo insediati 5 mesi e mezzo fa e questo è un contratto del 2013, entrato in vigore nel 2021.
8: Grazie all'assessore Filippo Boni, ovviamente buon lavoro a lei.
14: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
8: E alle 9:22 minuti andiamo anche a sentire sul tema l'altra campana, quella dei comuni che sono stati i primi a alzare la voce contro l'aumento del costo della tariffa del TPL, bus, tranvia e anche il biglietto del trasporto ferroviario regionale. Matteo Piffoni, sindaco di Prato, buongiorno, ben ritrovato.
15: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
8: Abbiamo raccontato, insomma, da questo vertice sono saltati fuori 5 milioni in più che la Regione Toscana può mettere a disposizione per, diciamo così, rendere meno amara la pillola da ingoiare dell'aumento sugli abbonamenti in particolare. Siete soddisfatti dell'esito dell'incontro di ieri?

0: c'era fino a un minuto fa, perciò lo sappia, cioè nel senso mi rendo conto delle difficoltà di bilancio, però noi rischiamo di essere appesi a un ragionamento. Da un lato, anche mentre i giorni stessa promuoviamo il trasporto gratuito under 35, ci battiamo da sempre come sindaci per sostenere il caos della mobilità delle nostre città per il trasporto pubblico, e poi andiamo a incidere immediatamente sul costo del biglietto, che io capisco è previsto da quella gara, su cui non mi taccio perché sapete come l'ho sempre pensata su quella gara, ma lasciamo stare, ormai coi se e coi ma non si...
1: è passata di acqua ormai anche sotto...
0: Esatto, ormai, sotto punti, però diciamo, certo è un passo in avanti, però diciamo adesso vediamo se riusciamo, tra 10 giorni ci sarà un ulteriore incontro, se riusciamo a concretizzare anche degli anestetici ancora più potenti, diciamo.
1: La regione comunque dice 5 milioni li mettiamo noi, però potrebbero arrivare anche a 8 milioni le risorse necessarie per questa sterilizzazione, seppur parziale, questo bonus, una specie di cashback, almeno da come l'abbiamo capito, da come l'ha spiegato ieri Gianni. Ha ricordato Gianni comunque anche nelle ultime ore, la regione ci mette 140 milioni l'anno più 12 milioni a questo giro per rendere appunto meno impattante gli aumenti, i comuni invece non più di 40 milioni tutti insieme. Siete disposti, avete qualche risorsa anche da voi, da parte delle amministrazioni locali, da mettere su questo tavolo?
0: Il Comune di Prato ci mette oltre 3 milioni di euro di spesa, 3 milioni e 2, una cosa del genere, per il trasporto. E la vedo complessa perché c'è un tema anche di competenze, perché quella gara è una gara regionale, ed è una, io lo capisco Eugenio, cioè non è che ne voglio dirgli brutto i dita addosso, capisco lo sforzo, però lo deve capire che anche noi abbiamo, come dire, i nostri problemi, perché noi poi ci dobbiamo occupare anche di tutto il resto. Se iniziamo a occuparci anche di competenze che non sono strettamente delle amministrazioni comunali, io non so come fare a rifare i ladrini, cioè, ma anche la Meloni mi chieda soldi per assumere i poliziotti, come già successo tra l'altro per quanto riguarda i dipendenti del tribunale, perché allora assisto, mi disse ci pensino comuni. Io ragazzi capisco che noi siamo l'ampollin dell'acqua santa e che è sempre colpa di sindaco, però io non credo ci sia nelle condizioni, si sia nelle condizioni di metterci ulteriori risorse di spesa corrente su questo tipo di competenza, anche perché lo dico, ma lo dico guardate senza motivo di lite, perché capisco il senso e la difficoltà della regione, non è che abbiamo chiesto qualcosa in più su cui avrebbe ragione, dicevo ragazzi, volete corse in più, volete chilometri in più, voi ve li pagate anche, perché quelli non fanno parte della gara, però questi sono semplicemente aumenti che noi ci troviamo a pagare, così come paghiamo in più le bollette per le scuole, per le palestre, per le piscine, eccetera, eccetera, eccetera. E io la vedo complicata se riesco ad arrivare a un ulteriore sforzo a parte delle amministrazioni comunali.
1: Anche perché appunto se ne ragionava anche con l'assessore Boni, la qualità del servizio è quella che è, nel senso in alcune zone, in alcuni contesti sono complicati. Si è parlato di un osservatorio ora sul TPL e di ragionare sulla qualità del servizio. Forse ci si poteva pensare prima anche negli anni scorsi, cioè usare la leva, diciamo così, come spesso si fa anche con Ferrovie dello Stato, del matching degli obiettivi di servizio.
0: Io non voglio essere ripetitivo e noioso, perché poi dice, però anche su questo, quando si fece la gara, io l'avevo detto, ma lo dissi anni fa, ragazzi, anche perché su questa gara io a Venere Toscane lo dico con rispetto, consapevole che è un lavoro complicato, no? Però vi dico, chiedo, c'è stato quel cambio di passo che quella gara ci prometteva? Io credo di no. Lo dico perché una città come la mia, come Prato, nel senso il servizio tutto sommato viaggia, per carità, non dico di no, però non è che da dire da oggi a domani, porca miseria, ma sono state rinnovate le flotte degli autobus, ma forse sarebbero state rinnovate lo stesso. Non dico, non penso che sia una roba per cui continui a mandare in strada chiunque ci fosse stato mezzi di 15 anni fa. E in certi contesti, io da ex presidente dell'ANCI quando facevo quel mestiere, ci sono zone della Toscana che sono oggettivamente in grande fatica da questo punto di vista. Questo è un tema su cui secondo me con i proprietari delle zone toscane bisogna riflettere, perché non è che noi si può pagare a babbo morto il servizio a prescindere, perché effettivamente c'è un tema che nel corso di questi anni probabilmente fino in fondo non è stato osservato benissimo, che è questo.

0: quello poi di che cosa succede, diciamo così, alle corse degli autobus toscani. Siamo davvero in una fase nuova, siamo davvero in un momento in cui noi possiamo dire a Toscani: guardate, il nostro servizio funziona benissimo, e allora lasciate la macchina a casa. Ma io anche perplessità ce l'ho.
1: Grazie al sindaco Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ovviamente a lei buon lavoro e a risentirci.
0: Grazie, buona giornata a tutti voi.
1: 9:29 minuti, la pubblicità, ora poi torniamo con Newsbox dopo il traffico in tempo di muoversi in Toscana per parlare di carcere e in particolare di carceri a Livorno. Ieri il Consiglio Comunale Speciale alla Gorgona, che è anche isola carcere, e parliamo però anche della situazione del carcere delle Sughere, che viene individuato come possibile sfogo per i detenuti che devono essere trasferiti forzosamente da Sollicciano, che come sapete metà delle sue sezioni sono sequestrate dalla magistratura.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757, oppure 392 9407 270.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze, e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Città di Firenze, per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti. Provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Il cielo e la stanza. Squarci dal carcere su Nova Radio. È stata una giornata particolare, potremmo dire, quella che ha vissuto ieri l'isola carcere della Gorgona. Infatti si è svolto in quel contesto il Consiglio Comunale Speciale della città di Livorno, di cui Gorgona è parte, dedicato proprio alla situazione di questa struttura, un tempo considerata struttura modello e luogo di sperimentazione di anche attività particolari per i detenuti in un contesto di maggiore libertà, sia dal punto di vista lavorativo con l'agricoltura e la pesca, dall'altro anche sul fronte delle attività extra lavorative, ad esempio il carcere. Adesso però questo carcere vive una situazione di grave difficoltà, perché negli ultimi mesi, infatti il numero dei suoi ospiti è praticamente raddoppiato da 75-80 a 130 persone e questo ovviamente crea gravissimi problemi. Di questo si è parlato ieri appunto nel Consiglio Comunale Speciale all'Isola di Gorgonani. Parliamo con Marco Solimano, garante dei diritti dei detenuti di Livorno. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Dunque è stata occasione chiaramente il consiglio di ieri di parlare delle situazioni di grave difficoltà del carcere della Gorgona, raddoppio degli ospiti, che cosa in concreto significa per la vita, per il funzionamento del carcere?
5: Significa prima di tutto mettere in discussione un equilibrio estremamente fragile che regna sull'isola. Sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista del lavoro, ma soprattutto un elemento, quello del raddoppio della popolazione dei detenuti, che mette in difficoltà la dimensione energetica, la distribuzione dell'acqua e la dimensione ambientale. Gorgona ha la possibilità di funzionare come è stato nel corso del tempo, nel corso dei decenni, con un numero ridotto di persone. Il modello si costruisce in relazione alle persone che poi possono accedere ai percorsi. Raddoppiare il numero dei detenuti vuol dire snaturare i percorsi trattamentali dell'isola, mettere in discussione il diritto al lavoro che sull'isola è una precondizione per l'accesso e sostanzialmente mettere in crisi, ripeto, questo equilibrio fragile e precario che in tutte le isole, ma in un'isola con un carcere in maniera particolare regna. Ecco.
1: Quindi il carcere come isola già di per sé è qualcosa che è un ecosistema fragile, l'isola carcere lo è ancora di più, ma le cause di questo sovraffollamento dove devono essere rintracciate?
5: A saperlo, perché sono tutte direzioni, sono tutte decisioni che arrivano dall'alto, dal Dipartimento. Io presuppongo, vista la situazione complessiva delle carceri italiane, i livelli di sovraffollamento oramai asfissianti, abbiamo superato come media nazionale il 140%, che ovunque ci siano posti possibili si vanno a riempire. Io penso però che Gorgona non può e non deve essere considerata come una qualsiasi sezione di una qualsiasi casa circondariale. Gorgona è un modello, è una testimonianza che ci ha raccontato nel tempo che è possibile investire nei percorsi trattamentali, che è possibile sviluppare opportunità per le persone che sentono anche il bisogno di costruire una nuova visione per quel che riguarda la loro esistenza. In questo modo tutto si ferma e a questo si aggiunge che tranne la presenza del Fresco Baldi sull'isola non ci sono altre lavorazioni al momento. Per cui,
1: cos'è il Fresco Baldi per chi non è pratico?
5: Fresco Baldi da oltre 10 anni, da 14 anni ha incomodato degli appezzamenti di terra trasformati in vigneto. Dunque,
1: l'attività agricola vitivinicola.
5: Vitivinicola, dove i detenuti vengono formati.
1: E questa situazione crea anche tensioni dal punto di vista, diciamo, di convivenza umana, perché sappiamo che ovviamente il sovraffollamento porta anche a tutta un'altra serie di problemi di rapporto anche con gli agenti e tra i detenuti.
5: È ovvio che sì, anche perché si cominciano a evidenziare delle sperequazioni, chi lavora un'ora, chi lavora 4 ore, chi non lavora per nulla. Questo all'interno di un corpo di popolazione detenuta, a quest'oggi estremamente eterogeneo, perché siano saltati anche i filtri che consentivano alle persone che ne facevano richieste di poter accedere all'isola. Fino a qualche tempo fa la selezione era assolutamente accurata ed attenta, anche perché Gorgona non ha un presidio sanitario, ha diciamo un'infermeria e dunque i detenuti con problemi di dipendenza, i detenuti che all'interno della carriera detentiva avevano manifestato atteggiamenti ostili e conflittuali, ecco, per tutto questo tempo l'accesso a queste persone era sostanzialmente inibito. Oggi questo filtro sembra assolutamente cambiato. La ricerca di collocazione di posti, di brande e di luoghi ha fatto saltare questo meccanismo, che è quello che ha consentito all'isola fino ad oggi di poter vivere. Dunque, ieri un'importantissima seduta del Consiglio Comunale, segno e testimonianza di un'attenzione importante della città da parte del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, che ovviamente era presente ieri.
1: Cosa ha detto la politica? Cosa ha deciso, se qualche decisione è stata presa?
5: La politica ha preso atto di questa situazione di crisi denunciata dal Garante, ma sono stati ascoltati anche dei detenuti durante, hanno avuto la possibilità di esprimersi, detenuti delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. Il livello di preoccupazione è emerso da tutti i lati. La città lo ha colto, si è messo a disposizione, si è messo accanto di questa storia e di questa tradizione e attiverà livelli di interlocuzione istituzionale sia con il provveditorato che con il Dipartimento Centrale di Roma. È stata approvata solamente con due astenuti una mozione che evidenziava le criticità tutt'oggi presenti nell'isola, e questo è sicuramente un buon segno che non ci siano stati voti contrari, ma anche le opposizioni abbiano recepito attraverso un voto d'attenzione i livelli di preoccupazione e di attenzione che bisogna sviluppare. Dunque, diciamo, una gran bella giornata ieri, un consiglio comunale inedito, non si era mai svolto sull'isola, che però ha prodotto risultati importanti dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista di Comi, di quale potrà essere la visione del futuro di questo scorcio di Livorno in mezzo al mare.
1: Ecco, questo per quanto riguarda Livorno Gorgona. C'è un altro carcere però che soffre, quello delle Sughere, ne abbiamo parlato tante volte, è uno delle carceri più grandi della nostra regione, è un carcere che ha vissuto e vive tuttora un problema grossissimo di fatiscenza delle strutture, di sovraffollamento. È un carcere che da mesi, da anni aspetta l'apertura di due padiglioni nuovi di zecca che sono in costruzione e che però hanno avuto un iter lunghissimo. Anche di questo con lei stesso, Garante, ne abbiamo parlato, i lavori sono stati affidati anni fa, poi ci sono stati dei problemi, ci sono stati anche delle lavorazioni che sono state fatte male o fatte non a regola d'arte, il che hanno ulteriormente rallentato i lavori. Ora dovrebbero essere, diciamo, in dirittura d'arrivo almeno i lavori di uno dei due padiglioni, sì o no?
5: Sì, ormai diciamo che è ufficiale, ci siamo, a brevissimo, ma a brevissimo vuol dire nel giro di una o due settimane, uno dei due padiglioni verrà messo a disposizione, perché la pressione è fortissima, soprattutto dopo la situazione che si è verificata a Sordiciano. Dunque si andrà all'apertura, penso al massimo entro la metà del mese di luglio. Sarà un'apertura faticosa perché non tutti i lavori sono terminati, dunque si aprirà in emergenza. Io sono ampiamente soddisfatto per un motivo sostanziale, che l'apertura del nuovo padiglione porterà alla chiusura definitiva di quella indecenza che è diventata la sezione transito, l'ultima sezione di media sicurezza rimasta nel carcere di Livorno. Le condizioni pressoché sono simili a quelle che abbiamo potuto vedere a Sollicciano. Dunque, la chiusura di questo padiglione è un obiettivo strategico importantissimo che aspettiamo da anni.
1: Quanti sono i nuovi posti e quanti sono invece quelli che dal transito andranno in questo nuovo padiglione?
5: Allora, dal transito e dalla sezioncina dei nuovi giudici verranno spostati nel nuovo padiglione circa un'ottantina di detenuti, dai 78 agli 80-81. Dipende dall'affollamento che troviamo nella sezione nuovi giunti, che dovrebbe essere destinata a tutt'altro, ma oggi è diventata una piccola sezione con una capacità di accoglienza di 8 posti. Beh, ieri ne abbiamo contati 18, ci possiamo immaginare cosa voglio dire. Per cui 80 saranno i detenuti di Bonnici per servire il nuovo padiglione.
1: E il padiglione è stato costruito per quanti posti regolamentari?
5: 134 posti regolamentari, due per cella, ovviamente costruito secondo quello che prevede, e non è un privilegio, un lusso, che prevede l'ordinamento penitenziario: acqua calda e netta separazione tra spazio servizi e spazio di vita, per cui doccia in cella, l'eliminazione di questo schifo delle docce collettive in locali fatiscenti e pieni di muffa, per cui questo risultato sicuramente ci incoraggia. Siamo un po' preoccupati perché ovviamente sicuramente Livorno dovrà accollarsi anche l'onere dell'ospitalità di una quota di quelle persone che dovranno essere spostate da Sondiciano dopo il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
1: Lo ricordiamo, infatti sono 7 sezioni quelle che devono essere di fatto sgomberate perché sono sotto sequestro, sono oltre 200 detenuti. Quello che sappiamo fino ad ora è che 66 andranno in questi prossimi giorni verso alcune carceri toscane già individuate, il gruppo più consistente verso la Dogaia di Prato e verso Porto Azzurro, 17 e 13, altri gruppi più piccoli verso Pisa, Massa, Pistoia, il Gozzini, Siena, Massa Marittima. Quindi diciamo Livorno e il suo padiglione sarà, come dire, un polmone, però dato i numeri che ci ha appena fatto, non più di 50-55 posti sono a disposizione lì, giusto?
5: Ovviamente, perché sennò si aprirebbe già con un tasso di sovraffollamento altissimo in una situazione, dico, non ancora completamente definita, e dunque questo inevitabilmente creerebbe dei problemi di sostenibilità. Per cui noi auspichiamo, ovviamente il carcere si metterà a disposizione, che la quota dei detenuti trasferiti a Livorno sia una quota compatibile con la realtà che sta vivendo la casa circondariale. Andare oltre e forzare su questa misura vorrebbe dire mettere in seria discussione una armonica apertura di un nuovo padiglione, e probabilmente potrebbe creare delle difficoltà difficilmente recuperabili nel tempo.
1: Sì, ma lei sta dicendo occhio a far sì che il nuovo padiglione non vada subito in crisi.
5: Questa bulimia, questa ansiosa ricerca di posti non deve poi corrispondere a una situazione disastrosa e fallimentare con la quale rischiamo di andarci a confrontare. Per cui il carcere è pronto e tutto avviene in un momento anche particolare. Siamo alle soglie dell'estate, c'è un piano di ferie che ovviamente che nessuno mette in discussione, e dunque questo spostamento e l'arrivo di decine di detenuti impegnerà moltissimo il carcere, e speriamo, insomma, che con le risorse presenti all'interno dell'istituto si possa essere in grado di assorbire con pacatezza quello che avverrà. Anche per me sarà un momento di particolare impegno, perché io ho già dichiarato la presenza costante all'interno del carcere per monitorare e verificare sia le operazioni di spostamento dei detenuti da una sezione all'altra, sia i nuovi arrivi, per cui insomma, sarà un momento impegnativo per tutti quanti noi. Ecco.
1: Molto delicato. Visto che parliamo delle sughere, chiudiamo anche il discorso. L'altro padiglione invece, il secondo, che doveva essere inaugurato in parallelo...
5: Ne abbiamo perso le tracce, e lì lo vediamo tutti i giorni. Non ci sono lavori al momento nel padiglione, non riusciamo ad avere risposte, nemmeno la direzione sa qualcosa, ma prevedo che per l'altro padiglione i tempi siano significativamente più lunghi.
1: Insomma, quello che è sicuro è che i lavori in questo momento non si stanno facendo.
5: In questo momento non si stanno facendo, tutto viene concentrato e c'è veramente una frenesia sul padiglione che aprirà nell'imminenza. Ovviamente nel nome dell'altro padiglione, una volta sistemata e curata questa fase, poi probabilmente torneremo all'attacco per capire e per sapere quali sono le attuali problematiche, ovviamente una tempistica che possa prevedere anche per quel padiglione una messa a disposizione.
1: Grazie Marco Solimano, garante dei detenuti della città di Livorno, ovviamente a lei buon lavoro e a risentirci.
5: Grazie a voi, buona giornata.
6: Il cielo e la stanza. Squarci dal carcere su Nova Radio.
1: È le 9:47 minuti, ci prendiamo qualche istante di musica e poi torniamo con un altro approfondimento dedicato alla politica e in particolare all'esclusione di Toscana Rossa dal Consiglio regionale. Il ricorso in appello rispetto alla decisione del TAR è stato respinto anche dal Consiglio di Stato, e quindi niente da fare per Antonella Bundu, che avremo fra poco ai nostri microfoni.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:49 minuti, la politica, niente da fare per Toscana Rossa e per la sua candidata governatrice Antonella Bundu per un accesso al Consiglio regionale della Toscana. Il Consiglio di Stato, quinta sezione, ieri infatti ha respinto il ricorso presentato da la ex candidata governatrice e da i partiti che la sostenevano alle elezioni regionali ultime, Rifondazione Potere al Popolo è possibile. La questione, lo ricordiamo, era quella del fatto che la lista Toscana Rossa non è riuscita a superare il 5% di sbarramento previsto dalla legge regionale. Ma i voti alla candidata governatrice Antonella Bundu, oltre 70.000, invece avevano ampiamente superato questa soglia Antonella Bundu era la candidata dell'unica lista che la sosteneva, Toscana Rossa. Quindi il ricorso si fondava sul fatto che gli elettori avessero in modo chiaro espresso un intendimento di voto e anche sulla base di alcuni precedenti analoghi in altre regioni si potesse in qualche modo trasferire il voto anche alla candidata. Non è il caso, secondo il TAR, non è il caso secondo neanche il Consiglio di Stato, che pur riconoscendo come plausibile in modo astratto l'interpretazione fornita dal ricorso di Toscana Rossa, sostengono i giudici del Consiglio di Stato che la legge elettorale toscana esprima volutamente la volontà di non attribuire alla lista i voti espressi esclusivamente per la candidata presidente, anche quando viene collegata ad un'unica lista. Antonella Bundu, l'abbiamo in collegamento telefonico, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Diciamo,
2: ha riassunto benissimo il... a parte dire, io preferisco dire candidata presidente che non governatrice,
1: giusto?
2: Comunque
1: sì,
2: riassunto...
1: questo diciamo, siamo anche noi dentro un'esterofilia imperante, insomma è vero, non fa parte del nostro sistema costituzionale i governatori, anche se appunto per i poteri che hanno è quello che diciamo ci induce a chiamarli certe volte così. Diciamo, dopo la sentenza del TAR era nell'aria e diciamo non sarebbe stata una sorpresa quella del Consiglio di Stato, però dalle motivazioni si possono trarre delle conclusioni di carattere politico, questo sì.
2: Ah, ma sì, quello senz'altro, che sono quelle che hanno quelle conclusioni, quello che ci ha spinto a portarlo non solo davanti al TAR, perché sappiamo che il TAR in realtà tende solo a interpretare, cioè è più facile che interpreti la legge, mentre noi stavamo portando avanti quello che è a livello politico proprio una lotta, una battaglia per dire che ci sono tutte quelle persone che comunque non vengono rappresentate e purtroppo il Consiglio di Stato, rispondendo così come il TAR, ha rigettato dicendo che la volontà, dunque non solo dicendo la legge non dice questo, ma proprio è andato a interpretare dicendo proprio la volontà di chi ha fatto questa legge, ricordiamo, è stata fatta comunque da un governo di centrosinistra, mentre a livello nazionale c'era Renzi che ha spinto comunque i vari presidenti di regione o comunque le varie regioni anche a guida di centrosinistra. Sicuramente la regione toscana è andata in questa direzione per, secondo loro, rafforzare, no, questo bipolarismo dove dentro c'è tutto e l'opposto di tutto, possiamo vedere anche attualmente all'interno del Consiglio regionale, a discapito di quello che sono non tanto gli estremismi, ma proprio quelli che possono essere delle alternative vere e proprie. Questa legge va bene sia al centrodestra che si mette insieme che al centrosinistra che si mette insieme, dunque non c'è nessuna differenza, nonostante i proclami che ci sono stati all'inizio. Anche voi le prime volte, subito dopo il risultato elettorale, avevate detto, anzi anche prima diciamo delle elezioni, perché noi che questa legge non andava bene, andava cambiata, l'abbiamo detto anche prima delle elezioni, l'abbiamo detto ancora con più forza dopo che abbiamo visto questa stortura dove l'unica lista a me collegata, a nostro parere, doveva essere, e sicuramente, come dice anche la sentenza, è astrattamente plausibile che sia così, solo che l'ostacolo viene messo apposta dalla legge regionale, da chi ha voluto questa legge mette l'ostacolo dicendo no, se te devi assolutamente votare quella lista, altrimenti tutti quei voti vanno persi. Si parla di 72.000
1: una volontà bipolarizzante
2: voti.
1: Insomma, che anche sì, il Consiglio di Stato
2: tutta Cremona per dire.
1: Così, giusto, giusto, dire. Insomma, non un numero irrilevante. E diciamo, nonostante poi segnalate voi, nonostante che nell'immediatezza del voto e anche dell'esclusione da parte vostra del Consiglio Comunale si siano, diciamo, dette delle parole sulla necessità di ritoccare anche in modo magari marginale la legge per eliminare questa tortura, che cosa è successo, diciamo, a questo punto in oltre un anno dalle elezioni?
2: Zero, non è successo niente. Dunque noi abbiamo sentito sia il presidente Giani che, se non sbaglio, no, che non vorrei mettere, di sicuro il presidente Giani, poi abbiamo sentito anche un consigliere del Movimento 5 Stelle, uno di ABS. Però nessuno ha presentato delle proposte, non ci risulta, l'hanno presentata ieri, o comunque nessuno ha presentato una proposta, ma per garantire proprio questa rappresentanza, perché è vero che l'importante, diciamo, è mettersi insieme dal loro punto di vista e riescono comunque a governare, ma poi dopo come governano all'interno, cioè che peso hanno anche quelli che possono portare all'interno di una stessa maggioranza delle visioni diverse. È più importante fare la costola di destra del centro-sinistra o di sinistra del centro-sinistra che non invece avere qualcuno fuori che veramente, cioè fuori, diciamo, da questo agglomerato che può anche essere...
1: quella sarebbe stata un'opposizione di sinistra, di sicuro.
2: Sì, che porta a conflitto, perché è quella la politica, cioè non può essere... Altrimenti è chiaro che non... Cioè le voci vengono silenziate del tutto, non è che si sente di più una voce all'interno di quell'agglomerato. Dunque per questo noi pensiamo che sia importante, così come hanno dichiarato loro all'inizio, che ci sia una vera rappresentanza. Ci aspettiamo e noi porteremo avanti questa battaglia. Andremo, se non sbaglio, il consigliere Palagi, in sinistra progetto comune, ha già annunciato che farà un atto che è una risoluzione in questo caso, perché il comune niente può fare, però può diciamo sollecitare. Dunque magari si andrà a sollecitare quei consiglieri, ma non solo quei due, che non solo quelli che si sono dichiarati favorevoli a rivedere la legge, ma anche alla responsabilità di tutte e tutti, sia il centrodestra che la destra che il centrosinistra. Insomma, pensiamo che questo sia un torto alla democrazia, non tanto a noi come persona. Noi abbiamo continuato in tutti questi mesi, siamo rimasti fuori e penso che l'abbiate visto, non abbiamo smesso di fare politica, continuiamo a farlo, purtroppo non lo stiamo facendo all'interno del Consiglio regionale, ma noi continueremo, abbiamo continuato, non smetteremo mai, dentro dove siamo nelle istituzioni a livello locale, ma anche e sicuramente da fuori, dal basso, e continueremo fino a quando, in questo caso, continueremo anche per tante altre battaglie. Ieri eravamo in piazza per la casa, e il giorno prima eravamo in piazza per il carcere, per il lavoro, e metteremo sicuramente un po' di, come si dice, solleciteremo, diciamo, con forza anche da fuori della Regione Toscana che si vada a rivedere questa legge.
1: Pensate anche allo strumento di una legge di iniziativa popolare regionale?
2: Questo, allora, noi su questo stiamo ancora decidendo, stiamo ancora vedendo quale può essere il... Dobbiamo ancora, io personalmente non ho nemmeno, ho parlato brevemente con l'avvocato, non ci siamo ancora seduti per vedere come andare avanti, dunque... andremo avanti sia sicuramente con qualsiasi proposta, questa potrebbe essere una delle proposte che sicuramente per, non solo per mettere pressione, dunque andare nelle piazze, ma anche magari fare una raccolta firme anche per andare in questa direzione, cercare di spiegare, perché ho visto sotto dei commenti di alcuni giornali che hanno riportato la notizia, ho visto i soliti commenti inaccettabili a livello di uso di parole, di razzismo, di tutto, ma la cosa peggiore è stata quella che non riescono a capire che non è una punizione a Antonella Bundu o banalmente a Toscana Rossa, è una punizione, è un far tacere tutte quelle persone che sono andate, che si sono recate a votare. Dunque Io penso che questa dovrebbe essere veramente una battaglia che va da un lato all'altro, proprio per ridare il senso e far tornare a votare quelle persone. Ricordo che noi abbiamo preso circa 20.000 voti in più di Vannacci di Futuro Nazionale, abbiamo preso 20.000 voti in più di Movimento 5 Stelle e noi siamo fuori. Se qualcuno pensa che questo può essere una giusta punizione, va bene, magari ha un pensiero un po' distorto. Noi invece crediamo davvero che questa sia una battaglia che va presa in mano da tutte e tutti, e lo faremo anche attraverso raccolta firme. Vedremo cosa fare, ancora non abbiamo, diciamo, dobbiamo sederci, decidere e poi dopo chiaramente lo annunceremo.
1: Grazie Antonella Bundu, ovviamente noi seguiremo le vostre iniziative.
2: Grazie a voi.
1: 10 in punto, ci rimane proprio una manciata di secondi per raccontarvi gli altri titoli dei quotidiani. Il Tirreno di Firenze, giù il mostro del Poggetto, adesso nuove case nel verde, 60 alloggi ridisegneranno la zona con il social housing, tra le novità tra l'altro anche la prelazione per il comune a fine diciamo della concessione del social housing. Trovate un approfondimento in questo senso anche sul sito di Nova Radio. Altre notizie sulle pagine del Corriere Fiorentino. Il clima, caldo senza tregua fino ad agosto, il picco atteso per il 29, temperature oltre i 40 gradi, il mare già sopra la media di 2-3 gradi, previsioni dell'AMA, si allungano i giorni dell'allerta rossa, sul lungo periodo si preoccupa il rischio di piogge estreme. Altra notizie sulle pagine della Nazione, lo stadio Franchi prende forma, food e negozi in ogni settore, ieri un nuovo incontro sui lavori che vanno avanti, sembra secondo il cronoprogramma. Dalle pagine sempre della Nazione, uno sguardo verso domani, festa del patrono di Firenze, tra l'altro non andremo in onda, fuochi di San Giovanni ma non sul ponte nuovo inaugurato, il ponte Nencione, niente fuochi dal ponte Nencione, bici e pedoni stop, impossibile avere aree dedicate e sicure, quindi è una sorta di retromarcia rispetto a quanto annunciato inizialmente. Dalle pagine della Repubblica invece la cronaca, l'imputato che ha processo per la morte di Mati dice ho coltellato io ma non l'ho ucciso, chiedo perdono alla sua mamma. E poi la cultura con il Vasariano che apre alle visite serali, nuove aperture ogni venerdì, quindi questa è la cultura. 10-2 minuti, ci fermiamo qua con il nostro news box che torna invece non domani ma dopodomani alle 9:05 minuti. Ora le notizie all'Italia e dal mondo, nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana, è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee, FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla Presidenza federale, il nuovo numero 1 della FIGC, spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21 a Ultravox New York Ska Jazz Ensemble Live. Alle 21.45 in Piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema per la rassegna dedicata ai 100 anni dalla nascita di Florestano Vancini, in proiezione Il delitto Matteotti di Vancini in versione originale in italiano, alla presenza di Gloria Vancini. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida di Firenze per la rassegna Poesia nella città, ospite Sivan Rubinstein, la coreografa e ricercatrice neurodivergente londinese. Nell'ambito della mostra Pensare e comunicare, il segno toscano, alle 17.30 in sala Chetti La Rocca alle Murate, l'incontro conclusivo Cos'è un manifesto nel secolo digitale, casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Iazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Walter Sardonini ed Enrico Lattanzi, modera Sara Maggi. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Persiani di Eschilo, con la regia di Giovanni Ortoleva. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Si segnala inoltre fino alle 22 di stasera la chiusura dello svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze a causa di lavori. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni.

0: Azioni, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
2: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
3: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
2: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
3: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
3: Il mio obiettivo? Fare bene.
1: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
4: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Tennis, in piano svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: L'associazione Ada Lovelace APS nasce nel 2024 con l'obiettivo di diffondere la cultura digitale e renderla accessibile a tutti, promuovendo la consapevolezza del ruolo che può avere nel migliorare la qualità della vita e nel ridurre le diseguaglianze. Tra le attività dell'associazione è quella di promuovere iniziative formative ed educative rivolte a tutte le fasce d'età per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare le competenze digitali. Ne abbiamo parlato con la cofondatrice e responsabile organizzativa Giulia Provvedi.
9: L'associazione è nata nel luglio del 2024 dall'incontro tra appassionati di nuove tecnologie ed esperti di politiche sociali innovative, con una missione chiara, cioè quella di diffondere la cultura digitale come un vero motore di progresso sociale, cercando così di fornire soluzioni concrete ai problemi di tutti i giorni. Quindi in pratica lavoriamo per il nostro, diciamo, obiettivo principale, quello di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare le competenze digitali, che ormai sono appunto una leva fondamentale per il lavoro, la cittadinanza, la creatività. E quindi crediamo appunto che in questo senso la tecnologia, se guidata da forti valori etici, possa aiutarci a costruire un futuro, ecco, un po' più inclusivo e condiviso.
8: Proprio in vista di questo obiettivo portate avanti una serie di progetti, tra questo quello di cittadinanza digitale denominato DANEL.
9: È un percorso di cittadinanza digitale che è rivolto agli studenti delle scuole superiori di Firenze e Scandicci, che realizziamo in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, in particolare con il professor Stefano Pietro Paoli, e grazie al contributo della Fondazione CER di Firenze. E con questo progetto portiamo nelle classi temi di grande attualità come la cyber security, i diritti digitali e la protezione dei dati personali. Quindi non vogliamo fare solo una lezione tecnica, ma cerchiamo di trasformare la conoscenza informatica in una vera conoscenza civica, aiutando così i ragazzi a difendersi dalle minacce del web e a comprendere la responsabilità etica che comporta essere cittadini online, nella speranza che poi i ragazzi diffondano a loro volta, vestendo i panni di ambasciatori della sicurezza digitale, quello che hanno appreso anche nelle loro famiglie e tra i loro conoscenti.
8: Quanti ragazzi, quante realtà ha coinvolto finora il progetto DANEL?
9: Allora, è attivo da 3 anni e quest'anno appunto si è vista sempre una crescente partecipazione da parte delle scuole, e quest'anno siamo arrivati a coinvolgere ben 606 studenti che appunto hanno ottenuto, ecco, questo certificato di ambasciatori della sicurezza digitale con l'evento conclusivo che si è svolto appunto il 28 aprile, grazie anche al sostegno del CESVOT, che ha visto proprio la partecipazione dei ragazzi, quali hanno ottenuto dei premi per i migliori elaborati creati appunto a seguito del percorso e delle loro famiglie.
8: Come si fa per entrare in contatto con la vostra associazione, magari anche per informarsi su come aderire ai vostri progetti?
9: Gli ascoltatori possono visitare il sito adalovelaceaps.it, dove sono presenti tutti i dettagli sui progetti, sulle modalità di supporto e anche appunto tutti i nostri contatti.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757, oppure 392 9407 270.
10: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 295 si registrano 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Si segnala inoltre fino alle 22 di stasera la chiusura dello svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze a causa di lavori. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia o residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece a causa di un veicolo fermo in avaria un chilometro di coda tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Si segnala inoltre che fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso per lavori lo svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece scambio di carreggiata a causa di lavori con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Luci della Ribalta,
1: l'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21 a Ultravox, New York Ska Jazz Ensemble Live. Alle 21.45 in Piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema per la rassegna dedicata ai 100 anni dalla nascita di Florestano Vancini, in proiezione Il delitto Matteotti di Vancini in versione originale in italiano, alla presenza di Gloria Vancini. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida di Firenze per la rassegna Poesia nella città, ospite Sivan Rubinstein, la coreografa e ricercatrice neurodivergente londinese. Nell'ambito della mostra Pensare e comunicare, il segno toscano, alle 17.30 in sala Chetti La Rocca alle Murate, l'incontro conclusivo Cos'è un manifesto nel secolo digitale, casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Iazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Walter Sardonini ed Enrico Lattanzi, modera Sara Maggi. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Persiani di Eschilo, con la regia di Giovanni Ortoleva. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
2: Luci della Ribalta,
1: l'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot, gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
3: Agenda Chessbot, gli appuntamenti del volontariato toscano.

tengo. Tu non darglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella.

alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio, restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti arrendere perché ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro.

cambiarci. Ci sono riusciti, lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito. Farai l'amore per amore o per avercelo garantito.

0: O continuerai semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di veicoli fermi o in avaria si registra un chilometro di coda tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Bologna e un chilometro di coda nella stessa tratta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In Fipili per traffico intenso code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Si segnala inoltre che è stato già riaperto lo svincolo di Empoli in entrata verso Firenze. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
1: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone, ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
4: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica. Cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
3: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
5: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
3: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.

Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiamento negli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 855, parleremo di ghiacciai e di animali marini nel clima che cambia, di orsi imprigionati e di orsi inseguiti, di repertori giuridici che si fanno largo, del preoccupante dibattito parlamentare sulla legge che vuole allargare la pratica della caccia. La ricetta della settimana e la cura della colonna sonora sono di Gabriele Palloni. Per questo

Con il pianeta che si surriscalda, uno dei grandi temi del nostro tempo è la sorte dei ghiacciai. Si stanno assottigliando, si stanno sciogliendo, generando vistose alterazioni degli ecosistemi e conseguenti cambiamenti anche per la vita animale. Secondo un recente studio condotto da ricercatori dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento e pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, queste alterazioni vanno a colpire specie animali che oltretutto conosciamo solo in parte. La ricerca ha condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei dati disponibili, documentando che esistono almeno 152 specie animali legate a ghiacciai e calotte polari, appartenenti a 14 classi diverse. Stiamo parlando per lo più di piccoli organismi capaci di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Il dato più significativo riguarda 73 specie segnalate esclusivamente in habitat glaciali, animali che dipendono strettamente dalla presenza del ghiaccio e risultano quindi particolarmente vulnerabili alla sua progressiva scomparsa. Per valutarne l'esposizione al cambiamento climatico, i ricercatori hanno incrociato la loro distribuzione attuale con diversi scenari futuri di ritiro dei ghiacciai. I risultati indicano un declino drastico. Anche in uno scenario di riscaldamento molto limitato, entro il 2100 tre specie perderebbero completamente il loro habitat, mentre altre 12 lo perderebbero per oltre il 90%. Quanto ai territori, a causa del rapido ritiro dei ghiacciai, le Alpi emergono come una delle aree in cui questa perdita potrebbe manifestarsi in modo più rapido e più accentuato. Come ha osservato Andrea Simoncini, del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali della Statale di Milano, coordinatore dello studio, collegare direttamente la perdita di habitat al rischio di estinzione richiede prudenza, perché si sa ancora poco sulla capacità di queste specie di persistere nel tempo e di spostarsi verso altri ambienti. Ma proprio per questo la tutela degli ecosistemi glaciali deve entrare con urgenza fra le priorità globali di conservazione. E un altro autore della pubblicazione, Francesco Ficetola, docente di zoologia alla Statale di Milano, occorre agire con strategie mirate, dalla rapida istituzione di aree protette per limitare ulteriori impatti umani, come l'inquinamento, il turismo, lo sfruttamento idroelettrico, al rafforzamento della ricerca tassonomica ed ecologica, fino alla valutazione di interventi innovativi, come la colonizzazione assistita o la creazione di banche genetiche. Senza un rallentamento del riscaldamento globale, conclude Ficetola, e senza investimenti mirati nella ricerca, una parte unica e ancora poco conosciuta della biodiversità del pianeta rischia di andare perduta.

Gli effetti del surriscaldamento si fanno sempre più vistosi, come dimostra il caso delle isole Svalbard, punta estrema d'Europa nei mari del nord, isole proverbiali per le temperature rigide, ghiacci, per l'essere inospitali per la vita umana. Ebbene, la primavera artica 2026 si sta rivelando una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni, con temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve. Lo segnala il team del progetto europeo Liquidis, coordinato scientificamente dall'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da anni impegnato nel monitoraggio ambientale della criosfera artica alle Svalbard. Nel corso di questa primavera le temperature straordinariamente elevate hanno causato una rapida e prematura fusione della neve sulla terraferma. Allo stesso tempo, nel sud dell'arcipelago, venti persistenti hanno compattato il ghiaccio marino lungo la costa, rendendo inaccessibili via mare i siti di studio e le basi di ricerca. Francesco Scoto, ricercatore del CNR, ha spiegato che nel mese di aprile abbiamo vissuto un'eccezionale anomalia termica, con temperature fino a 12 gradi sopra la norma e piogge intermittenti per circa 18 giorni. In questo periodo ha continuato, normalmente le temperature oscillano fra meno 10 e meno 15 gradi, mentre quest'anno sono rimaste sopra lo zero per quasi due settimane. Anche le condizioni marine hanno registrato anomalie significative, come sottolinea un altro ricercatore del CNR, Francesco Paladini. Le acque del fiordo sono state interessate da un importante afflusso di acqua atlantica e abbiamo avuto temperature degli strati superficiali che hanno raggiunto valori superiori a 3 gradi centigradi, condizioni assolutamente anomale per il periodo primaverile, che normalmente è il più freddo dell'anno, con temperature medie di circa 0 o meno 0,5 gradi.

Un altro fenomeno sotto osservazione da parte degli scienziati è il fatto che lo scioglimento dei ghiacciai sta aumentando il numero di iceberg nell'Oceano Artico e sta modificando anche i fondali marini, creando sorprendenti nuovi ecosistemi sottomarini che nascono per via delle rocce trasportate dai ghiacci. A segnalare questi cambiamenti è uno studio pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo di ricerca internazionale guidato da Thomas Krumpen dell'istituto tedesco Alfred Wegener. Alla base della scoperta di questi cambiamenti sono state le osservazioni fatte negli ultimi anni sul crescente numero di iceberg anomali a causa della quantità insolitamente elevata di detriti, tanto che visti dall'alto questi apparivano quasi neri, come ha detto Melanie Bergman, biologa dell'istituto Wegener, fra le autrici dello studio. Ci siamo subito resi conto, ha aggiunto, che tonnellate di roccia stavano galleggiando nell'Oceano Artico, a centinaia di chilometri di distanza da qualsiasi ghiacciaio. Sono tutte notizie queste straordinariamente allarmanti, ma è un fatto che non campeggiano ai primi posti nei notiziari, tutt'altro. La sensazione che vi sia nella società contemporanea una radicale rimozione del guaio, chiamiamolo così, che stiamo vivendo. Osservando invece questo fenomeno da un punto di vista diverso, più vicino agli animali non umani, e quindi senza avere come focus l'agenda politica delle società occidentali, ecco che le stesse notizie acquistano uno spessore molto diverso. Da una noticina nelle pagine interne di un quotidiano diventano la notizia principale. Nel nostro piccolo, come Restiamo Animali, cerchiamo di fare la nostra parte, senza sottostare ai silenziosi diktat del sistema informativo dominante.

Torniamo a parlare di orsi per segnalare una protesta animalista. Alcuni militanti del movimento 100% animalisti hanno bloccato nei giorni scorsi una delle entrate del casello di Verona Nord sull'autostrada A22 del Brennero e hanno esposto uno striscione in lingua italiana e in inglese per chiedere la liberazione dell'orso soprannominato Papillon, da tempo prigioniero della provincia di Trento nel centro faunistico Casteller. Gli attivisti sono stati poi identificati dalla Digos e dalla polizia stradale e hanno abbandonato il campo. E sappiamo quanto i nuovi decreti sicurezza offrano alle forze di polizia strumenti in grado di colpire e penalizzare queste persone, che tuttavia paiono anche in questo caso molto motivate. Ci sembra opportuno ricordare con ogni mezzo e in ogni occasione la vergogna del Trentino, hanno spiegato gli attivisti. Gli animali sono parte essenziale dell'ambiente e il paesaggio non serve solo a fare cartoline per attirare i turisti. La triste vicenda dell'orso Papillon va ricordata sempre. Da oltre 6 anni è recluso nel centro del Casteller, in condizioni ormai critiche, senza che abbia mai aggredito o minacciato umani quando era in libertà. L'orso potrebbe a questo punto essere trasferito in siti dove condurrebbe una vita migliore, ma la giunta del Trentino non ci sente. Sempre a proposito di orsi, sconcerta una notizia segnalata dall'associazione LEAL, storica associazione che si batte contro la sperimentazione animale. Un automobilista nei pressi del comune di Lusevera, in provincia di Trento, ha inseguito ad alta velocità e filmato un orso, anche all'interno di un centro abitato, lasciando l'animale senza possibilità di riparo ed esponendolo, insieme con l'intera comunità, a una situazione di potenziale grave pericolo. Un comportamento che LEAL giudica inaccettabile, trattandosi fra l'altro di disturbo intenzionale di una specie protetta. Un animale selvatico, ha detto Gianmarco Prampolini, presidente di LEAL, non corre per gioco, corre per paura. Costringerlo a correre sull'asfalto significa esporlo a cadute, ferite, a disorientamento e possibili fughe verso zone abitate, aumentando così il rischio di conflitti con le persone umane e compromettendo la sua stessa sopravvivenza. Quell'orso, ha detto ancora Prampolini, non stava partecipando a uno spettacolo, stava fuggendo dalla paura. Ridurre la sua vita a un contenuto da condividere sui social è una violenza morale, prima ancora che giuridica. Per questo LEAL ha denunciato l'episodio, chiedendo che i responsabili vengano identificati e che siano applicate con severità tutte le sanzioni previste. Questo fatto comunque ci conferma che il rapporto con gli animali selvatici continua a essere un problema nel nostro paese. Decenni di mancata informazione e formazione della cittadinanza si manifestano anche in questo modo.

Torniamo a parlare di caccia perché sta entrando nel vivo la discussione in Parlamento, in questo caso al Senato, del disegno di legge 1552, firmato dal senatore Malan in rappresentanza di tutte le forze del governo di destra che guida in questa fase storica l'Italia, un progetto che mira a riformare la legge 157 del 92, norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, questa la definizione ufficiale. L'inizio dell'iter al Senato ha scatenato l'opposizione delle associazioni animaliste e ambientaliste e anche dei parlamentari dell'opposizione. Attivisti e politici sono scesi insieme in piazza del Pantheon a Roma per protestare contro i contenuti di questa legge che è stata definita con una certa efficacia lessicale «spara tutto». Un articolo dei giorni scorsi del Manifesto ha riepilogato quali sono i contenuti più gravi di questo provvedimento di legge. Leggiamo. Aumentano le specie cacciabili, alcune delle quali in declino, come l'oca selvatica. Se l'è cavata invece di misura lo stambecco, inizialmente compreso. La caccia sarebbe permessa anche in altura e su valichi montani e durante il periodo di migrazione preriproduttiva, grazie anche alla riapertura di strutture venatorie tradizionali. Si autorizza l'attività in aree demaniali, come boschi e spiagge. Viene messo in discussione il ruolo che l'ISPRA deve svolgere per la pianificazione dell'attività. Si dà maggiore autonomia alle regioni per derogare ai limiti nazionali. La possibilità di utilizzare visori notturni e poi l'anticamera del bracconaggio. E ancora si prevede il via libera praticamente illimitato all'interno di aziende faunistico-venatorie. Nel protestare contro il disegno di legge Malan, la LIPU ha ricordato la sua lettera a Papa Leone e la risposta della Santa Sede, che ha definito il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, esprimendo apprezzamento per la sensibilità e l'opera svolta nei riguardi della natura, pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della LIPU. Secondo il WWF si sta facendo un passo indietro di decenni, mentre l'AB richiama il passaggio rivelatore che prevede l'abbandono dell'approccio di tutela della fauna selvatica per arrivare al concetto di gestione. I cacciatori diventano dei regolatori, dei tutori della qualità ambientale, un paradosso concettuale. Le opposizioni parlamentari annunciano battaglia, Elie Schlein, per esempio, definisce la proposta di legge una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista e Giuseppe Conte parla di un passo indietro rispetto all'inserimento in Costituzione della tutela ambientale. La lotta contro questo sciagurato disegno di legge entra nel vivo e vedremo che sviluppi potrà avere, sapendo che non mancano dubbi.

0: Siamo con Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, amico degli animali, storico collaboratore di Restiamo Animali, per parlare di una pubblicazione importante curata dall'AV insieme con l'Arma dei Carabinieri. Si intitola Il diritto degli animali, profili di diritto pubblico, amministrativo e penale, aspetti procedurali ed elementi di medicina veterinaria. Uno strumento di lavoro per l'Arma, un volume di centinaia di pagine, 1,7 kg di peso, curato da Carla Campanaro e Roberta Poscente. Luigi Lombardi Vallauri ha scritto la prefazione di questo volume e oggi ci parla della sua importanza.
1: È un libro imponente, 965 pagine di grande formato, 19 sugli aspetti etici, bioetici della tutela degli animali, 43 sul diritto costituzionale europeo e italiano, 20 sulla protezione degli animali nel diritto civile, 406 sul diritto amministrativo europeo e italiano, 212 di diritto penale, 102 sugli aspetti procedurali, 103 sugli aspetti veterinari e medico-forensi nei reati contro gli animali, 24 su alcuni salienti casi pratici di applicazione della normativa a tutela degli animali. I carabinieri non potranno imparare questo enorme libro, ma potranno e dovranno consultarlo. E i non carabinieri? Qui è importante sapere che il libro non ha un prezzo in euro, non è un oggetto venale. Sono state distribuite 800 copie a carabinieri e a operatori importanti e impegnati. E si prevede una ristampa, ma per ottenere il libro l'unico modo è contattare il sito LAV, che rispetterà delle priorità intrinseche indipendenti da contributi monetari. Io sono fiero di aprire il manuale con il mio contributo Le ragioni filosofiche ed etiche della tutela degli animali. In particolare ho messo in evidenza, come i miei scritti precedenti, quattro animalismi, cioè quattro ragioni fondamentali che rendono doveroso il passaggio dal paradigma della violenza e del dominio a un paradigma di amore e rispetto secondo giustizia. 1. Il valore naturalistico estetico degli animali. 2. La loro soggettività di esseri senzienti. 3. La dignità morale. E 4. L'autorealizzazione spirituale dell'uomo, il cui pieno sviluppo della persona previsto dalla Costituzione non consiste nello sfruttare e scannare vittime animali. Quindi vengono delineati quattro distinti animalismi: uno ambientalista, uno animalista, uno umanista e uno spirituale, che convergono nel suggerire con forza l'abolizione, o almeno tutta la possibile riduzione, delle innumerevoli forme di consumo violento di vite animali. In un mio scritto precedente ho detto che il diritto animale è il ramo del diritto positivo che si è più accresciuto e che ha più fruttificato negli ultimi 30 anni, e ritengo che un rapporto secondo giustizia con i miliardi di esseri senzienti oggi vittime dell'uomo non possa che accrescere la bellezza della storia dell'essere, ridurre la terribile crudeltà della storia umana. Io ho scritto un libro, Crudeltà, che fa vedere che l'uomo è infinitamente più crudele di qualunque animale, di qualunque belva feroce. E credo che un diverso rapporto con gli animali accrescerà la bellezza della storia dell'essere. E quindi chiudo con il mio mantra, che è il mio credo: Om Mani Padme Hum. Mi inchino a te, ogni uomo, in particolare il mio ascoltatore in questo momento, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Possa la tua vita, la tua unica vita, ridurre la crudeltà e accrescere la bellezza.

0: Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore fra gli altri libri di Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, di scegliere una ricetta ispirata al tema dei ghiacciai.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: E a proposito di ghiaccio, con il caldo che si sta facendo prepotente, vi suggerisco una ricetta dissetante, energizzante e fresca, il latte matcha freddo. Gli ingredienti per una persona sono 150 g di latte vegetale, cocco, mandorla o quello che preferite, 2 g di polvere di matcha, 100 g di ghiaccio, 50 g di acqua calda, sciroppo di acero, malto o altro dolcificante a piacere. Iniziate sciogliendo la polvere di matcha in una ciotolina con l'acqua calda, ma non bollente. Potete usare la tradizionale frusta di bambù o una piccola frusta a mano, oppure un montalatte elettrico. Lavorate fino a quando il composto sarà liscio, senza grumi e leggermente spumoso. A parte riempite un bicchiere alto con abbondante ghiaccio, unite il latte vegetale e dolcificate a piacere. Infine versate lentamente il matcha disciolto sul latte vegetale per ottenere l'effetto a strati tipico del latte matcha freddo. Mescolate solo al momento di bere per mantenere l'effetto visivo.

0: Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
1: Restiamo Animali.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre tre vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia, dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella seconda guerra mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Vi aspetto stasera alle 18.30 per la nuova lezione del progetto Formula. Per darvi un assaggio dei temi che affronteremo, voglio portarvi dentro una recentissima sentenza della Cassazione dell'8 maggio 2026. Una pronuncia che smantella un falso mito. L'idea che la sicurezza sia solo una questione di contratti scritti. Il caso riguarda un cantiere domestico di ristrutturazione. Un lavoratore autonomo cade da una scala a libretto inadeguata e si fa male. La difesa del titolare dell'impresa affidataria ha provato a difendersi dicendo: era un lavoratore autonomo, non un mio dipendente, quindi non avevo una posizione di garanzia. La Suprema Corte ha detto no. Ciò che conta per la sicurezza non è la formale qualifica contrattuale, ma la realtà operativa. Se un lavoratore viene integrato nell'organizzazione altrui e gli vengono persino fornite le attrezzature, per la prevenzione è a tutti gli effetti un subordinato. E se l'attrezzatura non è idonea, scatta l'ingerenza e la responsabilità penale per il committente e l'impresa. La sicurezza guarda la sostanza dei fatti. Ci vediamo alle 18.30 con il progetto Formula per approfondire come gestire la realtà operativa. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Sono le 15:16 di questa caldissima giornata, caldissima almeno qua a Firenze. Per chi ci segue da questa zona è anche una giornata di problemi con l'ascolto in FM, perché il problema non riguarda soltanto noi ma un po' tutte le radio che sono agganciate ai ripetitori di Monte Morello, quindi diciamo così le frequenze fiorentine di quasi tutte le radio che trasmettono da queste parti. C'è un problema, un guasto elettrico che verrà ripristinato soltanto nella tardo pomeriggio, fine serata, e in FM purtroppo 601.5 non ci potete ascoltare, non ci state ascoltando già da stamattina intorno alle 10. La cosa buona però, la buona notizia, è che in streaming su novaradio.info e in DAB su Nova Radio ci potete ancora seguire, e con questi canali arriviamo un po' ovunque, ve lo ricordiamo sempre, oltre i confini della nostra città e un po' in tutta la Toscana con il DAB, ovviamente in tutto il mondo con lo streaming. Continuiamo ad ascoltare il disco dei Pond, il nuovo album si chiama Terrestrials, è uscito il 19 di giugno via Secretly Distribution, e ci sentiamo uno dei singoli di questo disco, visto che non li avevamo ascoltati, quindi li proponiamo insieme in questa settimana un po' sgamba di Sputnik. Through the Heater è il titolo di questo brano.

Questi sono i Pond, la psychedelic rock band australiana torna con questo nuovo brano che abbiamo appunto ascoltato e nuovo disco Terrestrials che stiamo scoprendo insieme. Il pezzo si chiama Through the Ether, questo che abbiamo sentito oggi. Che dire, io vorrei passare nuovamente a parlare di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze che torna. Come sapete, come avrete sentito dallo spot che sta andando in onda in questo periodo, dalle interviste che abbiamo fatto, come avrete visto nei nostri social, torniamo negli spazi dell'SMS di Rifredi dal 1 al 5 di luglio con tante serate di musica dal vivo, DJ set, Nova Radio on air dalla festa con tutte le trasmissioni dei volontari, e poi ci sarà anche spazio per i talk, i dibattiti, ne parleremo più tardi all'interno del nostro Nova Radio News dedicato, la parte dedicata la cultura. Tra i concerti di questa edizione di Stella Rossa c'è quello degli Studio Murena. Stanno presentando il disco Jazz Islanders che è uscito qualche mese fa. Diverse le tappe di questo tour estivo in tutta Italia per quanto riguarda Firenze, e quindi Stella Rossa Fest saranno sul palco giovedì 2 luglio. In apertura ci sarà un altro artista che noi conosciamo bene, Lazy Lazarus. Quindi questo è un po' il programma della festa e quello che ascolteremo giovedì. Gli altri nomi insomma l'avete sentiti, No Braino, poi ci sono i Cassandra che sono usciti con il nuovo singolo, non soltanto, c'è anche Flavio Giurato, insomma di live, concerti, ce ne sono diversi. Loro sono i capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz di Studio Murena, dal jazz, dall'elettronica, e che poi appunto trova nel rap il linguaggio con cui esprimersi. Sono nati nel 2018 a Milano, ultimamente sempre più sulla cresta dell'onda. L'ultimo disco, come dicevamo, si chiama Jazz Islanders, scusatemi, il tour si chiama Jazz Islanders, e l'album invece è Notturno. Questa è l'uscita che arrivava l'anno scorso con qualche singolo, qualche estratto. Il disco era già stato presentato nei club per quanto riguardava la fase autunnale invernale, questo album usciva circa un anno fa. Intanto noi ci andiamo a ripescare però un ascolto di Studio Murena che arriva molto più da lontano. Risaliamo al 2023 e alla collaborazione tra Studio Murena e Gammon con quello che era allora un singolo del disco di quel periodo là, Vardirum. Ci sentiamo questo pezzo che si intitola Sull'amore e altre oscure questioni. Studio Murena insieme a Gammon.

della vita, dell'amore e degli altri oscure questioni, della vita, del dolore e degli altri oscure questioni, le altre oscure questioni, le altre oscure questioni, della vita, dell'amore e delle altre oscure questioni.

quando stiamo assieme fosse pure un'ora al giorno, distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto.

La collaborazione tra Gammon e gli Studio Murena sull'amore ed altre oscure questioni, un brano che faceva parte del disco degli Studio Murena in uscita nel 2023. Loro poi hanno pubblicato Notturno l'anno scorso, a maggio dell'anno scorso, presentandolo un po' ovunque all'interno di club, e poi quest'anno sono in tour invece estivo, Jazz Islanders il titolo del tour, che era il nome anche di uno dei singoli contenuti nel disco. Tra gli appuntamenti vi dicevamo il 2 di luglio, quello alla Stella Rossa Fest all'SMS di Refredi. Vi aspettiamo tutti a sentire questo concerto. Nel frattempo rimanete con noi a sentire Sputnik con i Big Thief e la loro Note.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik.
0: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow Gora. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

whole planet. 15:36, torniamo in diretta con Sputnik e torniamo a parlare di musica nuova con gli Editors, che hanno appena pubblicato un nuovo singolo che si chiama The Rush. Ce lo sentiamo, questo nuovo brano, che è un estratto, un'anticipazione da un disco in uscita ad ottobre via Played Against Sam, Surface, Echo and Sound. Intanto questa The Rush. We're about to be made.

Sono gli Editors con The Rush, ecco il nuovo singolo. Ci sarà anche un tour nel 2027 in Europa e Regno Unito. In Italia loro, gli Editors, suoneranno il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano. Per adesso questa è la notizia, e poi insomma la notizia vera è quella del disco in uscita il 30 di ottobre via Plategan and Sam. Fanno parte di queste band che hanno avuto un po' il picco di fama nei primi anni 2000 e che adesso tornano con nuove produzioni, insomma il ritorno dell'indie rock, possiamo forse nominarlo così questo fenomeno. Tutt'altro fenomeno è quello di Glenn Hansard, che sta per pubblicare il volume 2 del disco live, del suo Best Live. Dal 26 di giugno, quindi da questo venerdì, esce Don't Settle Transmission West volume 2. Lui sarà anche in tour, in concerto a dicembre in Italia, con un appuntamento a Parma l'11, il 12 a Perugia, il 14 a Roma, il 15 a Pesaro. Queste le date appunto italiane del buon Glenn Hansard. Dal disco sono usciti un paio di singoli, noi ne avevamo già ascoltato uno, Revelate, che non era affatto male. Adesso direi che è il momento di proporre l'altro brano tratto dal disco di Glenn Hansard. Si intitola Her Mercy, è Mercy, ed è sempre una Funk House version.

0: Thank you very much.
1: Her Mercy, Glenn Hansard nella sua versione live, bellissimo questo pezzo e deve essere anche un bel disco questo Don't Settle, Transmission West, volume 2, il nuovo capitolo del suo best live, e a proposito di live, come detto, lui a dicembre sarà in Italia. Chiudiamo con l'ascolto di torniamo a Gammon, perché tanto del brano di Studio Murena che ascoltavamo poco fa non è che si sentisse molto, la sua presenza fosse molto invadente la sua presenza, e torniamo a Gammon perché, come avrete saputo, notato anche, è iniziata l'estate, il solstizio era il 21 di giugno, questa domenica, e direi che l'estate è iniziata a gamba tesa, anche un po' prima di quel giorno là. Secondo me questo pezzo di Gammon, che risale ormai a diversi anni fa, forse quasi una decina, riassume bene, sì, quasi 10-8 anni fa, riassume bene uno dei sentimenti più comuni durante l'estate, ovviamente in certe fasi della propria vita. Il pezzo è Pomeriggi svogliati, ce lo riascoltiamo, questo Gammon di annata che chiude la puntata di oggi di Sputnik.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno sperenamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 4 e 10 minuti, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il GR, il Nova Radio News, e come detto anche poco fa, torniamo in onda soltanto sul DAB e lo streaming, ovvero Nova Radio per il DAB e novaradio.info per lo streaming, perché attualmente siamo down sull'FM, sulle frequenze fiorentine 101.5. Ci potete però ascoltare in Mugello sugli 87.8. Comunque la questione riguarda non soltanto noi, ma anche tante altre stazioni radio che trasmettono su Firenze. Il problema è elettrico a Monte Morello e presto verrà risolto, ma non tanto presto, forse fino a stasera rimarremo in queste condizioni. Vi aggiorneremo ovviamente anche attraverso i nostri canali social. Iniziamo il GR però con una notizia dal carcere. Aprirà presto, entro la metà di luglio, uno dei nuovi padiglioni del carcere delle Sughere di Livorno. Entro la prima metà di luglio, dice a Nova Radio il garante dei detenuti livornese Marco Solimano, che racconta di forti pressioni che arrivano dal DAP e dal Ministero per un'apertura in tempi rapidi, anche se la struttura, 134 posti regolamentari con acqua calda e servizi igienici separati in unicella, non è ancora del tutto ultimata. Il motivo sta nella necessità di trovare una collocazione agli oltre 200 detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano, che dovranno essere a breve trasferiti dalle 7 sezioni in cui i magistrati hanno messo i sigilli per violazione delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo padiglione dovrà ospitare prioritariamente circa 75-80 detenuti attualmente ospitati nelle fatiscenti sezioni di media sicurezza del transito e della affollata sezione nuovi giunti, avverte Solimano. A disposizione al massimo rimarrebbero non più di 55 posti. Il timore è che da Firenze ne arrivino ben di più ad affollare un carcere che già ora conta 240 reclusi su soli 149 posti disponibili. Sarà un passaggio molto delicato e a rischio tensioni in un periodo per di più di ferie del personale, avverte Solimano, che invita il Ministero a valutare bene l'entità dei trasferimenti per non rischiare di mandare in crisi fin da subito la struttura. Ma sentiamo un estratto dell'intervista di stamattina per Newsbox di Marco Solimano.
1: A brevissimo, ma a brevissimo vuol dire nel giro di una o due settimane, uno dei due padiglioni verrà messo a disposizione, perché la pressione è fortissima, soprattutto dopo la situazione che si è verificata a Sollicciano. Dunque si andrà all'apertura, penso al massimo entro la metà del mese di luglio, che l'apertura del nuovo padiglione porterà alla chiusura definitiva di quella indecenza che è diventata la sezione transito, l'ultima sezione di media sicurezza rimasta nel carcere di Livorno. Le condizioni pressoché sono simili a quelle che abbiamo potuto vedere a Sollicciano.
2: Il padiglione è stato costruito per quanti posti regolamentari?
1: 134 posti regolamentari, due per cella, acqua calda e netta separazione tra spazio servizi e spazio di vita, per cui doccia in cella, l'eliminazione di questo schifo delle docce collettive in locali fatiscenti e pieni di muffa.
2: Quanti sono invece quelli che dal transito andranno in questo nuovo padiglione?
1: Dal transito e dalla sezioncina dei nuovi giunti si verranno spostati nel nuovo padiglione circa un'ottantina di detenuti, dai 78 agli 80-81.
2: Sono oltre 200 detenuti, quello che sappiamo fino ad ora 66 andranno in questi prossimi giorni verso alcune carceri toscane già individuate, però dato i numeri che ci ha appena fatto, non più di 50-55 posti sono a disposizione lì.
1: Ovviamente, perché se no si aprirebbe già con un tasso di sovraffollamento altissimo in una situazione, dico, non ancora completamente definita, e dunque questo inevitabilmente creerebbe dei problemi di sostenibilità, per cui noi auspichiamo ovviamente il carcere si metterà a disposizione, che la quota dei detenuti trasferiti a Livorno sia una quota compatibile con la realtà che sta vivendo la casa circondariale. Andare oltre e forzare su questa misura potrebbe dire mettere in seria discussione una armonica apertura di un nuovo padiglione, e probabilmente potrebbe creare delle difficoltà difficilmente recuperabili nel tempo.
2: Insomma, lei sta dicendo occhio a far sì che il nuovo padiglione non vada subito in crisi.
1: Questa bulimia, questa ansiosa ricerca di posti non deve poi corrispondere a una situazione disastrosa e fallimentare con la quale rischiamo di andarci a confrontare.
0: E torniamo a parlare di trasporto pubblico locale, investita da critiche e polemiche da più parti. Dopo l'annuncio degli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale, la Regione Toscana corre ai ripari cercando di reperire nuove risorse dalle pieghe del bilancio e riallacciando la collaborazione con i comuni finora esclusi e spiazzati dall'annuncio dei rincari. Ieri, nella riunione con gli amministratori locali, il governatore Giani ha tirato fuori dal cappello 5 milioni di risorse in più che la Regione può mettere sul tavolo per ridurre l'impatto degli aumenti, se non sulle corse singole, almeno sugli abbonamenti annuali e trimestrali. Potrebbero servire 5-8 milioni, però ha detto Giani, rinnovando l'appello ad una compartecipazione dei comuni, spiegando di stare pensando ad un mini minus bonus, una sorta di cashback o rimborso per gli abbonati. Una riunione positiva, quando saltano fuori risorse aggiuntive non si può mai dire che è andata male, dice stamani a Nova Radio il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Vediamo se riusciamo tra 10 giorni, ci sarà un ulteriore incontro, se riusciamo a concretizzare anche degli anestetici ancora più potenti. Ma la richiesta della Regione continua ad opporre un chiaro no a Giani. Sentiamo intanto le parole di Biffoni.
3: Quando saltano fuori risorse aggiuntive non si può mai dire che è andata male, anzi direi che tutto sommato rispetto alla fase di partenza mi sembra si sia fatto un passo. Però diciamo adesso vediamo se riusciamo, tra 10 giorni ci sarà un ulteriore incontro, se riusciamo a concretizzare anche degli anestetici ancora più potenti. Diciamo.
2: La Regione comunque dice 5 milioni li mettiamo noi, però potrebbero arrivare anche a 8 milioni le risorse necessarie per questa sterilizzazione, seppur parziale, questo bonus. Avete qualche risorsa anche da parte delle amministrazioni locali da mettere su questo tavolo?
3: Comune di Prato ci mette oltre 3 milioni di euro di spesa, 3 milioni e 2, una cosa del genere, per il trasporto. E la vedo complessa perché c'è un tema anche di competenze, perché quella gara è una gara regionale. Io lo capisco, Eugenio, cioè non è che le voglio dirgli brutti dita addosso, capisco lo sforzo, però lui deve capire che anche noi abbiamo, come dire, i nostri problemi, perché noi poi ci dobbiamo occupare anche di tutto il resto. Se iniziamo a occuparci anche di competenze che non sono strettamente delle amministrazioni comunali, io non so come fare a riparare la Adrini, cioè, ma anche la Meloni mi chieda soldi per assumere i poliziotti, io non credo ci sia nelle condizioni, di metterci ulteriori risorse di spesa corrente su questo tipo di competenza, anche perché non è che abbiamo chiesto qualcosa in più, e io la vedo complicata se riesco ad arrivare a un ulteriore sforzo a parte delle amministrazioni comunali.
0: E a parlare di questo tema stamattina ai nostri microfoni è stato anche l'assessore ai trasporti Filippo Boni della Regione Toscana. Non c'è nulla di certo, vedremo nei prossimi giorni in maniera più dettagliata come poter reperire le risorse e come utilizzarle al meglio per poter annullare l'aumento per gli abbonamenti annuali e valutare altre misure sugli altri biglietti e trasporti. Ancora non si può dire nulla di più perché il tavolo è all'inizio. Sentiamo le parole di Boni su questo.
4: Ieri, in un primo tavolo di confronto con ANCI e UPI, emersa da parte del presidente Giani, diciamo, ha accolto la proposta di provare a reperire altri 5 milioni di euro, che ora vedremo nei prossimi giorni in maniera più dettagliata come poter reperire da una parte e dall'altra come utilizzare al meglio, per poter annullare, diciamo, l'aumento per gli abbonamenti annuali e valutare altre misure sugli altri. Ancora non si può dire nulla di più perché il tavolo è all'inizio, ci rivedremo fra 10 giorni, nell'arco di questi 10 giorni lavoreremo alacremente per cercare tutte le misure possibili per evitare, diciamo, per realizzare una serie di misure che consentano di calmierare, perlomeno calmierizzare alcuni degli aumenti che il contratto ci impone.
2: Le faccio la domanda dell'uomo della strada, dice bene anche gli aumenti, l'inflazione la vediamo tutti, ma perché accettare un aumento se il servizio non è almeno decente?
4: Condivido che ci siano tutta una serie di accorgimenti e miglioramenti, come completamente da fare sul servizio e maggiore attenzione. Ieri abbiamo condiviso con ANCI e UPI la creazione di un tavolo permanente sul controllo, per cercare proprio di far sì che si misurino meglio i servizi laddove ci sono e inasprire eventuali sanzioni. Questo è un impegno che la Regione Toscana si è presa. Gli aumenti, lo ripeto, la Regione non li vuole assolutamente. Siamo legati a mani e piedi a un contratto del 2013. La Regione Toscana investe decine e decine di milioni sulla mobilità sostenibile, sul trasporto pubblico. Naturalmente bisogna lavorare nei prossimi tempi, nei prossimi anni, per anche valutare questo contratto.
2: Quindi insomma rinegoziare il contratto prima o poi.
4: Quantomeno valutare dove è possibile farlo, naturalmente.
0: E a proposito di trasporto pubblico locale, rafforzare Unico Metropolitano creando un solo pass per muoversi in treno, autobus, tranvia nei 41 comuni della provincia di Firenze, con tariffe sempre più agevolate per chi non vive nel capoluogo, così da garantire una mobilità più equa e accessibile a tutti. È la richiesta che arriva dai sindaci di Pontassieve, Barberino di Mugello, Carlo Boni e Stra Di Maio, che si aggiungono a Francesco Pignotti, primo cittadino di Bagno a Ripoli. Un trasporto pubblico efficiente e accessibile ed economicamente sostenibile non è semplicemente un servizio, è uno dei pilastri fondamentali della nostra società moderna, equa e orientata alla sostenibilità ambientale. E questa insomma la richiesta che arriva in questo momento anche di discussione sul tema del trasporto pubblico locale. E torniamo a parlare invece dell'inchiesta Cheu. La Regione Toscana ha deciso di impugnare la sentenza sul caso Cheu del TAR, che ha escluso la responsabilità del consorzio Acquarno e del consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno, i quali, secondo la pronuncia, non sarebbero quindi tenuti a partecipare alla bonifica dei siti contaminati dal Cheu, il materiale di residuo della lavorazione del pellame smaltito illegalmente e in maniera non rispettosa delle regole dell'ambiente, in vari siti in tutta la Regione Toscana e forse in tutta Italia. Spiegare questa mossa la Federazione di Firenze di Sinistra Italiana. Soddisfazione è stata espressa appunto da Sinistra Italiana: la situazione attuale rischia di lasciare senza colpevoli un disastro ambientale senza precedenti sul nostro territorio, sottolineano in una nota il segretario provinciale fiorentino Jacopo Madau e il responsabile ambiente nella segreteria provinciale Marco Di Cuio. A parlarne oggi ai microfoni di Riccardo Pinzauti anche il consigliere di AVS Sinistra Italiana in Regione Toscana, Lorenzo Falchi. Sentiamo il suo commento proprio sul tema dell'inchiesta Cheu e su questa impugnazione della sentenza da parte della Regione Toscana. Ecco le parole di Lorenzo Falchi.
5: La Regione Toscana fa bene a impugnare quella sentenza, perché il tema è ovviamente di non far finire una vicenda del genere senza nessuna responsabilità e soprattutto senza individuare quelle azioni necessarie anche di bonifica dei siti inquinati dal Cheu. Una vicenda molto complessa, nessuno si vuole sostituire alla magistratura e ai tribunali che devono fare il loro mestiere, c'è però un messaggio anche politico che va oltre le vicende giudiziarie, che chiama in causa la necessità anche della Regione di fare la propria parte per sostenere le bonifiche che riguardano parti del territorio della nostra regione e non possono essere abbandonate a se stesse.
0: Queste le parole di Falchi. Arriva anche una notizia rispetto alle sostanze al monitoraggio dei FAS, le sostanze per fluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, una mossa della Regione Toscana che compie un nuovo passo avanti nelle attività di conoscenza e monitoraggio di queste sostanze, sempre più al centro dell'attenzione internazionale per il loro impatto sull'ambiente. Prendono infatti il via due percorsi volontari di raccolta e condivisione dei vari dati relativi alla presenza di FAS nelle matrici ambientali, coinvolgendo da un lato le installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale e dall'altro gli impianti di depurazione del servizio idrico integrato. L'obiettivo è rafforzare il quadro conoscitivo regionale attraverso l'acquisizione di dati omogenei e scientificamente validati sull'intero territorio toscano, approfondendo la presenza di queste sostanze nelle principali matrici ambientali e nelle emissioni negli scarichi. Le informazioni raccolte costituiranno una base fondamentale per orientare le future valutazioni e le attività istituzionali della regione. Il primo percorso sarà presentato il 29 di giugno nel corso di un incontro online rivolto alle imprese titolari di installazioni autorizzate in AIA, e l'iniziativa è realizzata con il supporto tecnico di ARPAT e la collaborazione del sistema Confindustria territoriale. Parliamo di politica con una notizia di ieri. Antonella Bundu resta fuori dal Consiglio regionale della Toscana. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla candidata alla presidenza della Toscana con la lista Toscana Rossa di Sinistra Radicale. Bundu alle scorse elezioni aveva superato lo sbarramento del 5% per i voti diretti come candidata governatrice, ma la lista che la sosteneva era rimasta al di sotto della soglia. Ricorso rigettato, spiega Bundu in una nota, pur riconoscendo come astrattamente plausibile la nostra interpretazione. I giudici hanno però ritenuto che la legge elettorale toscana esprima volutamente la volontà di non attribuire alla lista i voti espressi esclusivamente per la candidata presidente, anche quando collegata ad un'unica lista, per appunto rafforzare invece una sorta di bipolarismo. Ne abbiamo parlato stamattina con Antonella Bundu, che ha spiegato come ci sia da sempre, anche prima del risultato delle elezioni della Toscana Rossa e da queste forze politiche, l'idea di dover cambiare questa legge elettorale.
6: Nessuno ha presentato delle proposte, nessuno ha presentato una proposta per garantire proprio questa rappresentanza, perché è vero che l'importante, diciamo, è mettersi insieme dal loro punto di vista e riescono comunque a governare, ma poi dopo come governano all'interno, cioè che peso hanno anche quelli che possono portare all'interno di una stessa maggioranza delle visioni diverse. Cioè le voci vengono silenziate del tutto. Dunque per questo noi pensiamo che sia importante, così come hanno dichiarato loro all'inizio, che ci sia una vera rappresentanza. Ci aspettiamo e noi porteremo avanti questa battaglia.
2: Pensate anche allo strumento di una legge di iniziativa popolare regionale?
6: Questo stiamo ancora decidendo. Ho parlato brevemente con l'avvocato. Questa potrebbe essere una delle proposte, non solo per mettere pressione, dunque andare nelle piazze, ma anche magari fare una raccolta firme, anche per andare in questa direzione. È un far tacere tutte quelle persone che sono andate, che si sono recate a votare. Dunque crediamo davvero che questa sia una battaglia che va presa in mano da tutte e tutti.
0: E queste sono appunto le parole di Antonella Bundu. Parliamo invece della nascita all'interno del Consiglio regionale della Toscana di un intergruppo a sostegno della causa di autodeterminazione del popolo Sahrawi.

0: non per l'autodeterminazione del popolo del Sahrawi, ma che è osteggiato dal Marocco con l'appoggio degli Stati Uniti. Sentiamo appunto le sue parole, le parole di Abdullah Busheiba.
1: Questa è la situazione attuale, noi stiamo andando avanti sotto l'ombrello delle Nazioni Unite, anche una proposta americana di sentare al tavolo, di parlare a quattro occhi per trovare una soluzione. Però finora non si vede una volontà politica chiara da parte del Marocco. E noi cerchiamo e chiediamo alla comunità internazionale, anche dell'Unione Europea, di forzare il Marocco di andare avanti in questa vicenda di pace.
2: Dal ritorno di Trump a capo degli Stati Uniti la situazione è migliorata?
1: Gli americani sempre hanno stato vicino a una proposta marocchina, perché sappiamo che nessun paese nel mondo riconosce la sovranità del Marocco nel Sahara occidentale. E Trump ha fatto quel Twitter di riconoscimento della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, però è un Twitter. Non cambia niente nel fondo della questione del Sahara occidentale, perché la questione del Sahara occidentale è depositata dal 63. Indistinti organismi internazionali, la quarta commissione delle Nazioni Unite, anche il Consiglio di Sicurezza, siamo noi Sahrawi, siamo tranquilli perché stiamo difendendo quello giusto.
0: Beh, a parlare oggi anche i rappresentanti della politica regionale che appunto fanno parte dell'intergruppo, come il consigliere di AWS Lorenzo Falchi, che spiega una buona notizia, visto che la comunità internazionale non risolve il problema e non è capace di fare arrivare la pace, che aumenta il sostegno internazionale di solidarietà, ma soprattutto di sostegno, il sostegno politico e diplomatico. Noi dobbiamo portare l'attenzione su un tema che non deve cadere nell'ombra, dice il vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, perché nel frattempo 200.000 persone continuano a vivere e a nascere, a morire e a passare l'intera vita nei campi profughi. Con questa notizia noi chiudiamo il GR del pomeriggio. Io vi lascio in compagnia delle notizie sul traffico e tra pochissimo torniamo invece con gli approfondimenti culturali di oggi. Rimanete con noi, quindi a tra poco.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 4 km di coda per un incidente al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo, e rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano. In Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, code per un veicolo fermo tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione mare. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

16.33, torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi e parliamo di cinema con la settima edizione di Non Solo Cinema in Manifattura, la rassegna di film e incontri a cura di Manifattura Tabacchi e Fondazione Stensen in una nuova arena estiva da 280 posti nell'edificio, vicino all'edificio B3.

0: della zona dell'area della manifattura tabacchi. Un programma molto ampio, come al solito, che parte oggi e va avanti fino al 2 di settembre. Ne parliamo al telefono con Michele Crocchiola della Fondazione Stenzel. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio, buona calura a tutti.
0: Grazie anche a te, ovviamente. Oggi giornata, come dicevo prima, l'estate è entrata a gamba tesa, anche troppo, diciamo.
1: Esatto.
0: Diciamo così. Parliamo di cinema, che è meglio. Come al solito tornate alla Manifattura Tabacchi con questa ricchissima rassegna estiva, tanti ospiti per il cinema in manifattura, ma quest'anno la notizia è che siete in un ulteriore nuovo spazio, anche questa un po' una caratteristica del cinema in manifattura, che è stato abbastanza itinerante negli ultimi anni.
1: Sì, man mano che il cantiere si sposta e la manifattura si rinnova, ci spostiamo anche noi, prendiamo possesso degli spazi che ancora, diciamo, non sono ancora stati sistemati. E quest'anno siamo in un cortile dell'ex magazzino del tabacco, devo dire location veramente molto molto bella. Anche se non siete appassionati di cinema, venite a dare un'occhiata, perché secondo me ne vale decisamente la pena. Ottimisticamente parlando, ma in questi giorni di allestimento, insomma, ci è sembrato che ci sia anche dell'aria, e quindi sì, dovrebbe essere un'arena anche piacevole dal punto di vista così meteorologico la sera.
0: Cosa proporrete? Quali sono gli appuntamenti principali? L'attualità attraverserà quest'anno di cinema in manifattura?
1: Guarda, i film sono quelli della stagione, come nostro solito, poi ad agosto ci saranno un po' di anteprime, con alcuni inserimenti, diciamo, un po' particolari. L'arena di manifattura è sicuramente quella più eclettica, quella dove è più facile trovare quei film che magari uno dice non me lo sono riuscito a vedere, aspetta un attimo che guardo in manifattura che cosa c'è. Speriamo di stupire e di sorprendere almeno con una parte dei titoli, gli altri sono i grandi successi ovviamente della stagione. Oltre a questo, sì, come accennavi tu, abbiamo un po' di serate speciali. Ne vorrei segnalare 3,5, se posso.
0: Certo.
1: Abbiamo il 1° di luglio, la sera c'è La Grazia, ma alle 6:30 ci sono Luca Soffri e Valerio Valentini, che è il corrispondente da Roma, il cronista, diciamo, della politica, per il Post, che presenta un libro di Valentini. Poi lui si ferma la sera per introdurre appunto il film di Sorrentino, come sapete, sul Presidente della Repubblica. Valerio Valentini è molto bravo, fa sembrare la politica una cosa divertente, anche quella italiana, quindi secondo me mercoledì 1° luglio venite, vi divertite, imparate qualcosa, oppure semplicemente non ne potrete più di Vannacci e Company. Il 7 di luglio facciamo un film di qualche anno fa, si chiama The Apprentice, alle origini di Trump. È l'unico film, qualcuno forse l'ha visto 2 anni fa, su Donald Trump esistente al mondo, gli altri sono tutti documentari, e lo ha fatto un regista iraniano, lui si chiama Ali Abbasi, e viene a Firenze. Quando ci siamo sentiti qualche tempo fa, gli ho detto: guarda, se non è questo l'anno giusto in cui un regista iraniano viene a parlare di Trump, dopo averci fatto un film, direi che non c'erano altri momenti. Questo è il 7 di luglio. Qualche settimana dopo, vediamo se mi ricordo, sì, il sabato 11 ospitiamo la parte cinematografica di questo festival che si chiama Reimagine Peace, è ingresso gratuito, sarà in varie location di Firenze, è un festival di riflessione sulle possibilità che diciamo gli ottimisti ancora hanno sulla pace in Terra Santa tra israeliani, palestinesi e ci aggiungerei anche il Libano, distrattatissimo sotto le bombe in questo momento. E in manifattura ci sarà questo film che si chiama Coexistence My Us. Coesistenza, vabbè, non lo posso ripetere, avete capito.
0: Certo.
1: E è un documentario su questa stand-up comedian israeliano, però che conosce molto bene l'arabo, che se, diciamo, di origini un po' miste, e nei paesi arabi, in Israele e anche negli Stati Uniti ha molto successo facendo questi spettacoli in cui ironizza con garbo e con molta provocazione su quella che è diciamo, il sentimento di assedio che Israele ha nei confronti dei paesi intorno, delle popolazioni intorno. Lei sarà presente, è super famosa appunto in questi paesi, in Italia meno, però vi assicuro che ci sarà da ridere e da riflettere su quello che è il conflitto israelo-palestinese.
0: Non sono gli unici appuntamenti speciali, come detto, avete anche un film muto musicato dal vivo, non soltanto quello, altra musica dal vivo in altre occasioni. Insomma, non mancheranno poi le presentazioni di film. Sarà un'estate viva in manifattura. Non so se ci vuoi citare altro, se no, rimandiamo ovviamente
1: Oh,
0: ai siti.
1: vi dico solo che tutte le sere, ogni tanto me lo chiedono, quindi da oggi 23 giugno al 2 settembre, meteo permettendo, tutte le sere ci trovate in manifattura con un progetto e con una serata diversa. Ti ringrazio di aver citato la sonorizzazione, ce ne sono due in realtà, una a fine luglio e una ai primi di agosto. Una è Sciopero di Eisenstein, super classicone del regista della corazzata Potemkin, con un gruppo musicale capitanato da Laura Agnus Dei per una produzione in Cineteca di Bologna e una settimana dopo praticamente c'è cioè Aurora di Murnau, anche quello musicato dal vivo con un altro ensemble di sei elementi, sono due produzioni affascinanti, ecco, penso che il termine esatto è quello. Non solo per questi grandi film che sono proprio classici della storia del cinema, ma perché questi giovani musicisti ci hanno messo proprio del suo, del proprio, scusate, per dargli una nuova colonna sonora super coinvolgente.
0: Rimandiamo al sito di Manifattura Tabacchi per il programma della prima parte di proiezioni in Manifattura Tabacchi. Grazie mille a Michele Crocchiola per averci raccontato quanto possibile un'intervista radiofonica di questo ampio programma che parte proprio stasera. Grazie.
1: Grazie a voi e buon cinema, buon caldo, buon fresco spero un po' a tutti.

0: Approfondimento di oggi. Torna Stella Rossa alla festa di Arci Firenze negli spazi dell'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele II a Firenze dal 1 al 5 di luglio. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, ma anche dibattiti dedicati a vari temi. I talk inizieranno ogni sera intorno alle 18:30 su un palco dedicato. Si parlerà di Palestina tra solidarietà e diritto internazionale, teorie del complotto e rapporto con la politica, intelligenza artificiale tra pro e contro di questo nuovo mezzo di lavoro, cittadinanza attiva, identità culturale, mondo del fumetto che racconta le storie di conflitti nel mondo. Ne abbiamo parlato con Manfredi Losauro della segreteria di Arci Firenze. Innanzitutto ben trovato.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Non può mancare all'interno del programma della festa un appuntamento dedicato alla Palestina. Come si parlerà di Palestina? Il dibattito è quello del 3 di luglio.
1: Sì, affronteremo il tema Palestina perché è un tema a noi carissimo, ovviamente ben prima di 3 anni fa, ma lo curiamo e lo coltiviamo da tantissimi decenni. La Palestina come paradigma dell'ingiustizia che si sta propagando nel mondo e del mancato rispetto del diritto internazionale. Lo affronteremo cercando di affrontarlo appunto in maniera più originale possibile. Con noi ci sarà una nostra graditissima ospite che viene spesso nelle nostre iniziative ed è un'esperta di diritto internazionale, professoressa Micaela Frulli, che appunto ci permetterà di chiarire quali sarebbe il quadro del diritto internazionale in cui si inserisce il tema, la questione israelo-palestinese, e ovviamente quali sono le violazioni che vengono perpetuate tutti i giorni. Ricordiamoci che il genocidio a Gaza sta continuando, anche ieri sono state uccise 3 persone a Gaza e altre 2 in Cisgiordania, nel completo silenzio della comunità internazionale e dei nostri media. Per questo affronteremo nella iniziativa del 3 di luglio. Abbiamo invitato anche Raffaele Oriani, Assam Al-Selmi e Marcella Brancaforte, che hanno scritto vari libri, tra cui Un popolo meraviglioso, appunto riferito al popolo palestinese. Assam Al-Selmi è un giornalista che viene direttamente da Gaza, che ha vissuto sulla propria pelle il genocidio, ora è in Italia e appunto ci racconterà anche quali sono le complicità dei media nostri italiani nella perpetrazione del genocidio a Gaza. Marcella Brancaforte invece è l'illustratrice dei loro libri, quindi ci racconterà anche come queste illustrazioni riescono a spiegare quello che succede a alcune centinaia di chilometri di distanza da noi, e Raffaele Oriani, un giornalista saggista che cura il tema palestinese da tanti anni e appunto ha scritto anche l'ultimo libro appunto sulle complicità del nostro sistema informativo sul genocidio a Gaza. Quindi cercheremo appunto di prendere il tema palestinese da un punto di vista del diritto internazionale, da un punto di vista della solidarietà, dal punto di vista della complicità dei nostri media, e così cercare di capirci un po' di più e rinnovare la nostra solidarietà verso il popolo palestinese e la propria lotta e la sua lotta per l'autodeterminazione.
0: L'impegno sulle tematiche internazionali non finisce qui, perché c'è un altro appuntamento legato a questi temi.
1: Domenica 5 luglio avremo un'altra iniziativa che sempre affronterà i temi internazionali, che è quella di Fumetti dal mondo in fiamme, in questo caso come ospiti, curata da Bliff, in questo caso come ospiti ci sono Luca Ralli e Damiano Gallinaro, che sono 2 fumettisti. Il primo, Luca Ralli, ha scritto e pubblicato da pochissimo Io sono il Wali, che è uno storico attivista, compagno e combattente del Fronte Polisario, che riguarda appunto la lotta per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. E questo libro è stato scritto con su impulso di una nostra associazione, Città Visibili, e anche la nostra collaborazione, in minima parte, però la nostra orgogliosa collaborazione, mentre Damiano Gallinaro, appunto, è un esperto che fa più un focus sui Balcani, Balcani che ovviamente sono tornati all'ordine del giorno anche e soprattutto per la lotta che si sta portando avanti in Albania contro la vendita di un pezzo del territorio albanese a interessi sionisti e statunitensi per crearci un resort di lusso. Quindi tutte varie pezzi di mondo che comunque confluiscono in un'unica realtà che è appunto l'autodeterminazione dei popoli e la nostra solidarietà con queste lotte.
0: Altri saranno i temi che verranno affrontati in queste giornate. Si parlerà di migrazione e cittadinanza, cittadini di seconda generazione, si parlerà di teorie del complotto intrecciate con la politica e di intelligenza artificiale. Ecco, partiamo dall'inizio. Qual è il primo appuntamento per la festa Stella Rossa?
1: Mercoledì 1 luglio, complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica. Ospiti saranno Jacopo Di Miceli, giornalista e saggista e autore di vari libri sul tema, e l'altro ospite è Leonardo Bianchi, giornalista che ha creato un podcast molto, molto interessante, edito da Internazionale, che è Complotti da Canon alla pandemia. Ovviamente tutti ci rendiamo conto che siamo partiti dalle fake news, questo allarme per le fake news che sembravano tutte fabbricate in Russia o Cina per influenzare le elezioni democratiche o presunte tali in Europa, ma siamo passati a varie teorie complottiste dalla pandemia, dai Novax in poi, che invece hanno proprio eletto presidenti. Il primo ovviamente è Donald J. Trump, che è stato eletto sulla scorta di vari complottismi, da Canon appunto a invece anche Pal Hollywood, cioè che tutto il genocidio in Palestina sia in realtà tutta una finzione cinematografica. Ecco, sono tutte tematiche che fanno venire quasi il sorriso da quanto sono improbabili e grottesche, in realtà muovono centinaia di migliaia di voti, quindi forse dovremmo cominciare a cercare di comprenderle maggiormente per appunto contrastarle e combatterle con la scienza e la ragione. Cosa non banale, perché insomma influenzano veramente tantissimo, ma sono da conoscere approfonditamente. Gli stessi nostri politici, da Salvini a Vannacci a altri, hanno comunque spesso cavalcato teorie complottiste, dalla sostituzione etnica ai Novax. Quindi sono tematiche da
0: attenzionare, diciamo così,
1: bene.
0: E conoscere. Possiamo dire che questo dibattito in qualche modo però si lega anche a quello dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, che ovviamente fa la sua parte in un certo senso, se non conosciuta, non saputa usare con dovizia nel diffondere questo tipo di teorie o comunque nell'ingannare un pubblico un po' più ampio.
1: Esattamente, perché la prima risposta che ci verrebbe sarebbe quella luddista di abbattere tutti i social, abbattere tutti i dispositivi elettronici in modo che non si propagassero idee, diciamo, distorsive della realtà. In realtà non è mai colpa, o non è quasi mai colpa dello strumento, ma di come si utilizza. L'intelligenza artificiale è uno di questi strumenti che verranno che stanno prendendo piede sempre più velocemente, e bisogna imparare a utilizzarlo. Sabato 4 luglio alla festa appunto verrà dibattuto questo argomento. È un'iniziativa organizzata tutto dal gruppo di volontari e volontarie Under 35 del festival, quindi un progetto giovanile all'interno di ACI Firenze, e hanno voluto appunto organizzare questa iniziativa per parlare dell'intelligenza artificiale e di quale sarà la sua influenza nella società del futuro e di come possiamo appunto gestirla, cercare di trarne il meglio, lasciando perdere ovviamente tutta la parte distorsiva e distopica che può creare. Gli relatori che interverranno saranno Francesco Disa, filosofo, scrittore e artista visivo, e Andrea Piazzoli, che è invece uno psicologo, un ricercatore e collaboratore di vari centri scientifici e game designer. Quindi saranno proprio due esperti del tema a ragionarne con noi, a parlarne con noi e a cercare di capire come questa intelligenza artificiale possa essere utilizzata per fini di positivi invece che per creare fake news, distorsioni e distopie.
0: Come dicevamo, un altro appuntamento, l'ultimo di cui parliamo, è quello dedicato ai temi della cittadinanza, della immigrazione, insomma, della nostra società che cambia e di chi ne fa parte.
1: Giovedì 2 luglio, un'iniziativa a cui teniamo moltissimo, è nata appunto all'interno del nostro settore immigrazione e progettualità, si intitola, ha un titolo molto bello, ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando, quindi sono proprio le seconde generazioni che parlano di loro stessi. Finalmente diamo la parola alle seconde generazioni non per chiedergli qual è il loro passato, qual è la loro origine, ma qual è la società che vogliono creare e quello che vogliono costruire qui insieme a noi, visto che è casa loro. Ovviamente si parte prima con un workshop rivolto principalmente alle seconde generazioni, ma aperto a tutti e a tutte, in cui si cerca di capire come costruire uno spazio integrato e fruibile per tutti, e poi si passa al vernissage della mostra Legami che connettono il mondo e la presentazione di un numero di Lungarno con un talk che appunto parla e dà voce alla seconda generazione, talk gestito da Valentina Geraci di Arci Firenze, poi Safia Sultana, una studentessa, Lori Lanco, un artista, Anabeli Canari dell'associazione Asiri e Catherine Perez dell'associazione I Participate. Tutto questo appunto per dare voce e parlare di identità, questa identità che spesso viene utilizzata per costruire dei muri e dei confini tra noi e gli altri, quando in realtà è un'identità in costruzione, un'identità che non è mai statica ma è in processo, e vogliamo appunto valorizzare questo processo costruttivo dell'identità che non può altro che arricchire la nostra società.
0: Non resta che invitare i nostri ascoltatori a venire alla festa. L'appuntamento con i dibattiti è tutti i giorni dal 1 al 5 di luglio alle ore 18:30 circa. Il programma comunque si trova sui canali social di Arci Firenze, sul sito arcifirenze.it e su novaradio.info. Grazie mille a Manfredi Losauro.
1: Grazie a voi, ci vediamo tutti alla festa.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21 a Ultravox New York Ska Jazz Ensemble Live. Alle 21.45 in Piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema per la rassegna dedicata ai 100 anni dalla nascita di Florestano Vancini, in proiezione Il delitto Matteotti di Vancini in versione originale in italiano, alla presenza di Gloria Vancini. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida di Firenze per la rassegna Poesia nella città, ospite Sivan Rubinstein, la coreografa e ricercatrice neurodivergente londinese. Nell'ambito della mostra Pensare e comunicare il segno toscano, alle 17.30 in sala Chetti La Rocca alle Murate, l'incontro conclusivo Cos'è un manifesto nel secolo digitale, casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Iazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Walter Sardonini ed Enrico Lattanzi, modera Sara Maggi. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Persiani di Eschilo, con la regia di Giovanni Ortoleva. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera. Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026. Sicurezza sul lavoro significa anche saper gestire persone, tempi e responsabilità. Con l'arrivo della stagione estiva aumenta il ricorso ai lavoratori stagionali, spesso giovani, spesso alla prima esperienza, ed è proprio per questo che sono anche più esposti ai rischi. Attenzione, nessuno può iniziare a lavorare senza una formazione adeguata. Ogni lavoratore deve essere formato prima ancora di entrare in attività, con indicazioni chiare sui rischi specifici della mansione e sulle corrette procedure da seguire. Ma non è tutto. L'estate è anche il tempo delle ferie e quindi entra in gioco l'organizzazione aziendale. Ridurre il personale non può mai significare abbassare la sicurezza. Meno persone non devono tradursi in meno controlli né in un carico di lavoro eccessivo per chi resta. Sovraccarico, stanchezza, ritmi serrati sono fattori che aumentano il rischio di errore. E quando si lavora in condizioni non ottimali, basta poco perché accada un incidente. Dunque la regola è semplice, basta pianificare. Turnazioni corrette, sostituzioni adeguate e sempre lo stesso livello di attenzione. Perché la sicurezza non va in vacanza e ogni lavoratore, anche solo per un giorno, deve poter lavorare in condizioni sicure. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

now.

Is coming home? Is it coming home? Allora, ben ritrovati all'ascolto di Nova Radio Città Futura. Io sono Tommaso Bonaiuti, qui dagli studi di Piazza dei Ciompi di Nova Radio Città Futura, appunto. Sta andando in pappa la RAM del cervello con queste temperature subsahariane. Mentre intanto state ascoltando un classicone direttamente da Italia 90, cioè da 35 anni fa, 36 per la precisione.

per una nazionale che però non ha mai vinto una ceppa di nulla, e va bene così, avrete capito che le selezioni musicali del martedì di questa settimana verteranno sul tema mondiali, ma lo facciamo a modo nostro e vi spiegherò come soltanto però dopo la sigla, come al solito, che parte perché sono le 17.30 e appunto le selezioni hanno urgenza di partire. Eccole qua.

Allora, quindi Coppa del Mondo è il tema di oggi. Ho scelto degli artisti, diciamo, un po' da tutto il mondo, non da tutte le nazioni, ovviamente partecipano a questo mondiale americano, messicano, canadese, insomma, pan-americano, ma è un discorso, diciamo, legato solo a poche nazioni, anche perché poi non è che posso trovare artisti, che ne so, haitiani, cioè volendo ce ne sono, ma diciamo il tema oggi è Coppa del Mondo di noise e di musica estrema, violenta. Intanto partiamo da un nuovo singolo di Alien Nose Job, l'unica novità che ascolterete in questa puntata, ed è un pezzo top, e lui viene dall'Australia, quindi più o meno una bandierina l'abbiamo messa. Australia, Alien Nose Job, Born Loyal.

E quindi partiamo dalla nazione, dalla nazionale, simpatia per il sottoscritto. Giappone, andiamo a trovare due pesi massimi della musica violenta giapponese, Boris e Merzbau, Borisu e Meruzubau, che niente, abbiamo fatto un disco insieme, sembra un codice fiscale nel titolo, nel 2005, ne hanno fatto un altro più di recente, due leggende, Miheto, perché faccio parlare la musica a questo punto, Heavy Friends, questi sono schitarrate che fanno bene alla mente, al corpo. Ben si addicono a queste temperature desertiche. Divertitevi.

Tom Dilloway e Lucrecia Dalt, questa è una collaborazione tra Aaron Dilloway americano e Lucrecia Dalt colombiana, un bel dischetto il loro Lucy and Aaron, un disco collaborativo di qualche anno fa, questa era Tender Cuts, entrambi diciamo radicati nella noise sperimentale. Questo invece è Lasse Marhauk, un'altra colonna dell'underground, in questo caso norvegese, che lavora con i loop, lavora con microfoni a contatto, lavora con pezzi di elettronica un po' smangiati e soprattutto vecchi vinili, come potete sentire in questa Annie Stong Endurian Wet Dream.

Ben ritrovati all'ascolto di questa spettrale Coppa del Mondo di Noise in diretta su Nova Radio Città Futura, le selezioni musicali del martedì che andranno avanti ancora per una quarantina di minuti e che ospitano questa importante competizione, che non è una competizione perché la musica è una questione di amore, è una questione di amicizia. Nessuno è in competizione, ma tutti tirano verso lo stesso obiettivo. L'obiettivo oggi è mettere ogni ascoltatore di Nova Radio a totale disagio, mentre la lingua fredda dell'aria condizionata gelidamente passa sulla mia schiena, sulla mia testa. Vi parlo intanto di quello che state ascoltando. Non è una messa nera, non è un rito satanico, è una traccia estratta dall'album Cluster 2, dei Cluster o Cluster, un trio inizialmente tedesco e poi è diventato un duo consistente di Dieter Moebius e Joachim Rudelius, e le loro prime produzioni erano veramente spettrali e ovviamente tedeschi. Prima invece abbiamo ascoltato Cabaret Voltaire dall'Inghilterra con Partially Submerged, da uno dei dischi più innovativi e fighi della sua epoca, The Voice of America, uscito su Mute Records, l'etichetta che faceva uscire Depeche Mode, per farsi capire, negli anni 80 facevano uscire anche roba folle a questa maniera. E poi americani Negative Land da San Francisco, più un collettivo artistico che una band, con Michael Jackson da Escape from Noise dell'87. Questi sotto e partono invece non è un radiatore, non è nulla di tutto ciò. Trattasi dei My Disco, un trio che tra l'altro ha recentemente annunciato il loro ritorno sulle scene, e infatti io sono contentissimo. Band assolutamente di culto, se l'ascoltano in tre in tutto il mondo. Però loro vengono dall'Australia, da Melbourne, inizialmente una band post-punk, poi si è data a robe sempre più astratte, folli e assurde, come questa Act dal loro album del 2019 Environment. Buon ascolto.

State ascoltando, avete ascoltato Voodoo Spell, una traccia veramente stregonesca degli stregoni del noise neozelandesi The Dead Sea, dal loro album The White House, che è uno dei dischi più iconici, diciamo, del noise sperimentale degli anni 90, quindi è una generazione, diciamo, successiva a quella degli artisti, alcuni artisti che abbiamo ascoltato prima, Cluster ovviamente, che partono già dai primi anni 70, quindi sono dei pionieri inserendosi un po' nel filone della cosmische music, del krautrock, di tutto insomma quello che volete. Germania tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 è stato forse il paese che ha prodotto più musica d'avanguardia in tal senso, che poi successivamente ha ispirato tante altre cose, Cabaret Voltaire ovviamente, Negative Land. Loro sono un po' dei figli spuri, perché poi diciamo è una formazione che ha variato molto in varie uscite, difficili da trovare fisicamente, stampate in poche copie, in maniera molto così carbonara. Però The White House è sicuramente un'esperienza sonora che vi consiglio, anche per come è mixato, insomma, è veramente un trip. Adesso però andiamo su cose un pochino più moderne e torniamo in America, però da un artista che ha origini iraniane, e nella sua musica si sente questo, si sente nei sample che lei prende appunto dalle, insomma, da varie viaggi che ha fatto nel suo paese natio, e soprattutto field recordings e quant'altro, però insomma anche nell'estetica. Lei è Maral, che utilizza la chitarra e un fottio di pedali, robe, sampler, per fare ottenere insomma un suono che è elettronico, sì, però è molto analogico, anche molto lavorato, e secondo me è forse una delle cose più interessanti appunto della scena sperimentale losangelina, e dove lei vive a Los Angeles. Quindi da Ground Groove, bel disco di 4 anni fa ormai, minchia, sembrava ieri l'altro, Maral con Feedback Jam.

Ben ritrovati all'ascolto di Novara di Città Futura, delle selezioni musicali del martedì, Coppa del Mondo di Noise, musica sperimentale e anche un po' di elettronica strana da parte di un soggetto veramente singolare, un DJ, un producer che usa il nome Proc Fiscal, diciamo, per andare a giro a produrre le sue robe. Sarà Mon Ondid, scozzese lui, all'album Insula, e adesso invece si va su dei paesi massimi, veri, Canada, paese ospitante. E quindi band importante, fa anche rima. Questi sono gli Skinny Puppy con 200 Years.

Ben ritrovati all'ascolto di Nuova Radio Città Futura, Tommaso Buonaiuti in studio gli ultimi 10 minuti di queste selezioni musicali del martedì che vertono su questa Coppa del Mondo così ideale, utopistica, cui vi partecipano degli artisti da tutto il mondo. Il criterio è che siano artisti abbastanza strani, abbastanza fuori anche da quello che abitualmente ascoltate ogni settimana qui sulle selezioni. State ascoltando Voices, questo traccione di una producer e DJ messicana, Concepción Huerta. Questo brano è stato realizzato in collaborazione con Mabe Fratti, che è un'artista guatemalteca, se non vado errato, che però in Guatemala non so nemmeno se c'ha la nazionale di calcio, benché meno partecipa a questa edizione dei mondiali, però chi se ne frega. Questo bel traccione è uscito su una compilation che si chiama Various Artists Number 1, VA numero 1, di Solemne Records, che invece è un'etichetta polacca e la Polonia non si è qualificata ugualmente, così come l'Italia del resto, che è un pezzettino, diciamo, in questo progetto, che però è spagnolo e catalano, perché loro vengono da Barcellona. È un duo elettronico, punk elettronico, molto aggressivo. Tempo la chiamavano EBM, sta roba, però era un po' cambiata. La tipa è canta in spagnolo in questo pezzo, però canta anche in italiano nella band, che è l'italiana dei due, e l'altro invece il producer è spagnolo, catalano, anzi se tu gli dici spagnolo probabilmente ti dà anche una labbraha. Loro sono i Dame Aria, questo è Sino S. Hoy Quan.

brasiliani Deaf Kids, quasi in chiusura di queste selezioni World Cup 2026, a rappresentare appunto o Brasil, che è la squadra che io penso vincerà il mondiale, quello vero, però non so, ogni anno lo dico, cioè ogni anno c'è il mondiale e gliela gufo perché poi non vinca mai. Questo è un duo brasiliano, si definiscono Brazilian Hypno Punks, un duo formato da Douglas Leal e Marian Sarin, inizialmente a Rio de Janeiro, poi adesso ricollocatisi a São Paulo. Fermiamo un attimo la musica. Questo duo Deaf Kids, che esce su Neuret Recordings, l'etichetta The Neurosis, tra gli altri, e sono ritornati quest'anno con un discone, blah, blah, blah. Questo bel disco si chiama Cicatrices do Futuro, e il brano che abbiamo ascoltato è Profezia, proprio la penultima forse traccia. Abbiamo pochi minuti e adesso si va in Marocco, che è proprio la squadra che affronta il Brasile, tra l'altro, casualmente, nella primissima partita di questo mondiale, bellissima tra l'altro, ed è un po' un'altra squadra simpatia di Moamem. Così andiamo ad ascoltare Takbir, questo gruppo punk

Ok, ok, Takbir, a rappresentare il Marocco in questa Coppa del Mondo del Noise, della musica sperimentale, delle stranezze musicali, che finisce qui. Finisce qui, vi do appuntamento martedì prossimo, altra puntata speciale con il meglio del 2026 fino a ora, dei primi sei mesi. Siamo un po' al giro di boa e poi la trasmissione continuerà per tutto luglio fino alla chiusura della radio ad agosto, perché insomma a tutto c'è un limite e anche la vostra pazienza nell'ascoltarmi tutte le settimane. E siccome siete anche masochisti, magari vorrete anche riascoltare le puntate precedenti, lo potete fare su novaradio.info, andando nella sezione podcast o programmi, cercando le selezioni musicali del martedì, eccetera eccetera. E un abbraccione a tutti quanti, un saluto a chi mi ascolta anche da oltreoceano e anche da oltre Alpe, soprattutto con una cosa che stiamo ascoltando in sottofondo che è francese, un po' come un francese adottato tra virgolette ormai. Quindi un saluto a Cosimo che mi sta ascoltando e che è sempre un grande fan della trasmissione. E questi sono gli Heldon, o Holdon, che poi è un tipo solo, era un tipo solo.

influenzato nella sua arte dai disegni di Moebius, dai racconti di H.G. Wells, e soprattutto un fanatico di Robert Fripp, che è il suo idolo. Dice ancora nelle interviste, ora è un uomo che ha quasi 80 anni, però appunto negli anni 70 in questo progetto ha fatto dei dischi veramente strani. Questo è Intermed e Bass Song da Agnetha Nilsson, altresì noto come Heldon 4, con una copertina che vi raccomando, molto inquietante. E bene, quindi nulla, il mio tempo è scaduto, adesso è tempo per Florence Underground, che va avanti, e niente, ci sarà dopo di me appunto il buon Scott Palmer a redimere tutte le varie questioni underground di Firenze. Ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A11, code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Firenze Scandicci e La Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
4: Nova Radio, The Beast.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026. Sicurezza sul lavoro significa anche saper gestire persone, tempi e responsabilità. Con l'arrivo della stagione estiva aumenta il ricorso ai lavoratori stagionali, spesso giovani, spesso alla prima esperienza, ed è proprio per questo che sono anche più esposti ai rischi. Attenzione, nessuno può iniziare a lavorare senza una formazione adeguata. Ogni lavoratore deve essere formato prima ancora di entrare in attività, con indicazioni chiare sui rischi specifici della mansione e sulle corrette procedure da seguire. Ma non è tutto. L'estate è anche il tempo delle ferie e quindi entra in gioco l'organizzazione aziendale. Ridurre il personale non può mai significare abbassare la sicurezza. Meno persone non devono tradursi in meno controlli né in un carico di lavoro eccessivo per chi resta. Sovraccarico, stanchezza, ritmi serrati sono fattori che aumentano il rischio di errore. E quando si lavora in condizioni non ottimali, basta poco perché accada un incidente. Dunque la regola è semplice, basta pianificare. Turnazioni corrette, sostituzioni adeguate e sempre lo stesso livello di attenzione. Perché la sicurezza non va in vacanza e ogni lavoratore, anche solo per un giorno, deve poter lavorare in condizioni sicure. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alta della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra la delegazione di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
2: L'economia.
3: Un tonfo nei tecnologici, iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monitor oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale. Basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante la Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la Presidente della Regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.900 1.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso Roma tra Valdarno e Arezzo. Verso nord, code a tratti tra Via 1 Copralare Firenze Nord e Via 1 variante di Valico. In A11 coda verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Troviamo inoltre rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Chiesino Azzanese e Montecatini Terme. Arriviamo alla Fipili in direzione mare, rallentamenti tra Firenze Scandice e La Strassigna, tra La Strassigna e Montelupo. Troviamo inoltre code in uscita alla Strassigna, a Santa Croce per chi proviene da Firenze, in uscita a Cascina per chi proviene da Pisa. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali e regionali che attraversano il capoluogo toscano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano.
9: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

E non poteva essere diversamente. Buonasera a tutti e bentrovati sintonizzati su Nova Radio. Come tutti i martedì sera c'è Da Bosco e Da Riviera. Io sono Anzi Guido, la cura della buona musica, musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. E non potevamo altro che omaggiare i 40 anni di The Queen is Dead, questo bellissimo disco degli Smiths, che con questa... c'era da scegliere una canzone, tanto per buttarla là, e ho preso questa, è fra le mie preferite, questa There is a light that never goes out, che è una richiesta di uscire, di essere portato fuori, di essere portato via, di essere chissà dove, chissà dove, e questo con chi poi, con chi, non si sa, però è questo. E sono, la settimana scorsa è stato il 40° di The Queen is Dead, perciò omaggiamo come a volte noi facciamo qui a Da Bosco e Da Riviera. Come state? Il caldino si sta un po' facendo e insomma siamo nell'estate. Oggi 23 giugno e siamo già dentro l'estate, perciò eccoci, mettetevi comodi, come sempre rilassatevi, cercate di trascorrere queste due ore in mia compagnia in maniera ottimale. Io cercherò di allietarvi con una musica. Vi preannuncio di già che la scaletta di stasera è così, è una scaletta, logicamente c'è un senso, logicamente, come in tutte le mie scalette, però ecco, ce l'ascoltiamo, ce la lasciamo andare, la lasciamo scivolare. Se avete occasione di essere in diretta stasera, fatelo. Se mi volete scrivere, potete scrivere sulla pagina di Instagram Da Bosco e Da Riviera, oppure se no da domani, quando vi pare, potrete ascoltarvi il podcast come meglio potete. Questi sono i The Sundays e la loro A Certain Someone. E Da Bosco e Da Riviera è iniziata.

Sundays, a certain someone. Bene, dai Sunday si passa ai micro Disney, sembra un coso, ma questi sono un po' il frutto della nascita degli Smiths, perché dagli Smiths, insomma, tanti gruppi poi hanno cercato di assomigliarli, un po' i Sundays come ce li siamo ascoltati adesso, e anche i micro Disney, che erano un gruppo di Cork, irlandesi, e hanno fatto, e noi stasera ce li ascoltiamo dal loro disco di esordio che si chiama Everybody's Fantastic, e ce li ascoltiamo proprio con la prima canzone, con la canzone che apre questo disco, che si chiama Idea, Micro Disney.

I micro Disney, non so se poi lasciarono il segno o no, perché insomma, forse più per il nome, perché questo nome è un po' simpatico, un po' strano per quell'epoca. Si tratta del 1984. E nel 1984 un gruppo che già era arrivato con questo al loro quarto LP dal titolo Ocean Rain fecero uscire questa canzone qui. Ico and the Bunnymen, Silver, gran disco questo Ocean Rain.

Yiko and the Bannerman con la loro vena un po' di malinconia, un po' di tristezza, con questa new wave leggermente psichedelica. Si sono distinti, specialmente nei loro primi quattro LP. E tanti ancora

almeno a quell'epoca. Ora sai, si sa più i che fanno o questa non fanno. Bene, dagli Ico and the Bunnymen passiamo ai The Day, il gruppo che insomma ha fatto sciogliere, è stato una delle cause per cui Johnny Marr e Morrissey leticarono, perché Johnny Marr incominciò a collaborare con i The Day, a fare delle cose insieme a Matt Johnson, e Morrissey insomma non la digerì più di tanto. Comunque noi da Soul Meaning questa sera del 1983 ci ascoltiamo la famosissima Uncertain Smile.

E scendendo di un anno, anzi, sì, andando indietro di un anno, per quanto riguardavano i Dede, troviamo i Psychedelic Furs e la loro Love My Way da Forever Now nel 1982. E si può dire che il 1982 fu un anno fantastico, ma lì mi sembra a me di aver intuito in tutta questa storia della musica, specialmente di questi stratosferici, come tanti oggi amano definire gli anni Ottanta, che ogni anno nasceva qualcosa di bello, ogni anno usciva dei dischi, ogni anno sono caratterizzati dalla nascita di gruppi e anche dall'uscita di dischi che poi sono passati alla storia, perché anche questo Forever Now è stato un po' un album di svolta per gli Psychedelic Furs, mentre si può dire che è stato il 1982 l'anno proprio della consacrazione con New Gold Dream dei Simple Mind, che non ce li ascoltiamo naturalmente con gli hit di questo New Gold Dream, ma ce li ascoltiamo con uno di questi brani che insomma chiudevano, ora non ricordo bene se il lato A o il lato B dell'LP, con questa King is White and in the Crowd.

Inertia Creeps da parte dei Massive Attack ad Abosco e da Riviera. Bene, continuiamo su questa falsa riga, su questi ritmi un po' medio orientali, questa roba un po' mediterranea e no. E passiamo agli Alting Goon, dal loro nuovo disco Garip, ci ascoltiamo Sekum Nedir.

Questo è il suono del vento, Song of the Wind, da parte di Santana. Era il 1972 e usciva Caravanserai, uno dei migliori album di questo artista ormai mondiale, mondiale, come era il prosciutto del Tombolone, mondiale. Bene, andiamo avanti e manteniamo sempre questa falsa riga qui.

Weather Report, Young and Fine, che banda, ragazzi, che gran gruppo, ahimè, sono più i gruppi che non ci sono più forti che quelli che ci sono tuttora, però no, non sapete che a me non piace molto fare questa dietrologia, si stava meglio quando si stava peggio, perché si può star bene anche adesso, basta un po' andare a pescare nel torbido e si scopre tanti artisti, tanti gruppi, tante situazioni nuove, perché come ho detto la volta scorsa, adesso è anche un po' più facile, perché non c'è da inventare più niente, però c'è da saper attingere dal passato per rifare qualcosa con le tecnologie di adesso e farlo bene. Ora, il gruppo che vi presento in questo, nel brano successivo, nel brano che starà per venire, loro vengono dal sud dell'Algeria e la loro musica è chiamata Tishwamaren e si tratta dei Tinariwen. E questa sera ce li ascoltiamo con uno dei loro primi brani. Tratto dall'LP del 2017, L1, ci ascoltiamo Hayati, Tinariwen.

E si può dire che nel 1974 Don Cherry si contaminava anche lui con questa musica qui. Lui è sempre stato un musicista un po' particolare, che un jazzista che è andato sempre a cercare cose un po' particolari. E questo, e in questo Moving Picture for the Year si sente molto influenze, diciamo, arabeggianti, diciamo, del Nord Africa.

Anderson Paak insieme a Kendrick Lamar in questa Teens. Bene cari miei, ormai il giro di boa l'abbiamo passato da 10 minuti, però io vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento su Nova Radio, siete all'ascolto di Da Bosco e da Rivera. Io sono Anzi Guido e insieme a me potrete godere della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Questi sono i BT Express da un brano del 1982 che si chiama Cut It Up.

BT Express, Kit It Up, bello, bel funky. Bene, e dai BT Express passiamo a un gruppo un po' più famoso, un po' più conosciuto, agli Earth, Wind and Fire, e la loro Power.

non avesse fatto altro nella vita di meglio, ha fatto questa canzone qui, La Mondosier, questa Going Back to My Roots, che poi è stata ripresa da altri artisti, magari c'è una versione di Richie Evans un po' più grintosa e bella, ed è addirittura Richie Evans, lo possiamo trovare in una versione live di questo brano insieme ai Groove Armada, se vi capita ascoltatela perché è veramente bella. Bene, era La Mondosier e la sua Going Back to My Roots. Questi invece sono i Bumblebee Unlimited. Questi che hanno fatto? Hanno fatto questa canzone qui, che si sappia. Hanno fatto questa Ladybug, era il 1977-78, giù di lì, e usciva questo disco mix. E ragazzi, sembrava una canzone stupidina, però invece ha fatto ballare, e tuttora potrebbe far ballare molta gente.

E questa era il lato B del mix di Let's All Chant da parte della Michael Zager Band. E non è certo peggio di Let's All Chant questa. Si tratta di Love Express, un brano che diciamo è stato meno in classifica, però forse è stato anche, forse anche più ballato in certi tipi di discoteche. E questo era quello che accadeva un po' nella disco music degli anni 70. E concludiamo questa carrellata della disco music anni 70 con Eddie Drennan e la sua Disco Jam.

nome giapponese, ma fanno una musica particolarmente bella. Questo è il loro nuovo disco che si chiama proprio come loro, Atsuko Kiba, dal quale ci siamo ascoltati Future Ways. Bene, continuiamo con le novità. È da poco uscito il nuovo disco dei Dead Cab for Cutie, che si chiama High Bull Your Tower, dal quale noi questa sera ci ascoltiamo Pep Talk.

Loro sono The Clockwork, ce li siamo già ascoltati altre volte e io vi ridico per l'ennesima volta che hanno fatto un disco veramente bello. Questa era Best Day dal loro nuovo disco. E facciamo un bel salto indietro, eh? Andiamo a trovare The Alarm e la loro The Stand.

The Alarm, anche loro hanno avuto un bel successo in quelli degli anni Ottanta. Erano un po' politicizzati, un po' di più di altri gruppi, e anche loro cantavano contro la Thatcher. Mentre loro sono i The New Model Army e la loro Purity. Sentite quanto è bella questa canzone.

The Organ e la loro A Sudden Death ci portano al termine del programma, della trasmissione. Cari miei, sì, siamo giunti al termine. Sono state 2 ore, io spero, piacevoli, per me sono state piacevoli. Una musica molto varia stasera, una musica in dei momenti anche che poteva essere impegnativa, ma tutto sommato no, una scaletta abbastanza leggera per questo clima che c'è intorno a noi, per questo principio di estate. Bene, io vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica con la replica del programma, sempre qui su Nova Radio, e ai podcast che partiranno già da domani mattina sulla pagina di novaradio.info e su quella Facebook, anzi Guido Presenta, da Bosco e da Riviera. E vi lascio in compagnia dei Fastones e la loro Fear, augurandovi una fresca buonanotte. Ciao a tutti, a martedì.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
3: L'economia.
2: Un tonfo nei tecnologici, iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante la Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo, cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Nova Radio Città Futura,

Strisciani come vele, ancora in alto mare, marciapiedi come porti e la gente ad aspettare, strade come fiumi, in piena per gridare, strade come fiumi.

serve nella musica se vuoi farla. Uno zio che negli anni 70 ha suonato in almeno due dischi di Dalla. Oppure un amico famoso che ti sappia imbucare ovunque. Sai, la gente con l'apostrofo conta più della gente qualunque. Che poi è la gente qualunque.